0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
2: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Radio Monte Carlo. New emotions. New sounds. New classics.
1: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo New Classics.
1: Dove i nuovi suoni incontrano i grandi classici.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Fino alle 7, musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Vuoi morbidezza e resistenza? Cioè, comprami subito la carta igienica da 12 rotoli a 5,99€ e trovi anche l'asciugatutto comprami spesso 3 veli 6 rotoli a 4,99€ e trovi in offerta anche la bobina comprami sempre a 3,99€. Tanta carta di qualità per una scorta adatta a tutti i bisogni. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

0: Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in riva al mare.
1: Escucha el ritmo.

0: Sunrise torna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi tempo tipicamente estivo per l'insistenza dell'alta pressione, anche se, attenzione, aumenterà un po' l'instabilità, quindi dopo una mattinata piena di sole, nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne del paese con improvvise equazioni e temporali sulle Alpi e qui anche possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure, specie in Lombardia, più giù improvvise equazioni e temporali sulle zone appenniniche e i rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, anche nella giornata odierna, caldo afoso piuttosto intenso. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nelle prossime ore nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Sunrise, sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate.

0: Saint-Tropez. Porto Cervo.
1: Capri.
0: Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
5: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
4: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

0: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Una buona giornata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi tempo tipicamente estivo per l'insistenza dell'alta pressione, anche se attenzione aumenterà un po' l'instabilità, quindi dopo una mattinata piena di sole nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne del paese con improvvise equazioni e temporali sulle Alpi e qui anche possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure, specie in Lombardia, più giù improvvise equazioni e temporali sulle zone appenniniche e i rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, anche nella giornata odierna caldo afoso piuttosto intenso. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nelle prossime ore nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
5: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare, ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Gerry Romano. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il terremoto in Indonesia, magnitudo di 7.7 al largo dell'isola di Flores. Una seconda scossa di 6.9 gradi a Sumatra. Sono 500 i turisti italiani bloccati nell'area. Mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Negli USA i Dem cambiano il calendario delle primarie e puntano sull'elettorato nero. Ieri l'annuncio, si partirà dal South Carolina, non più da Iowa e New Hampshire a maggioranza bianca. Obiettivo, mobilitare gli afroamericani per lanciare un candidato dal più ampio consenso. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anche oggi tempo tipicamente estivo per l'insistenza dell'alta pressione, anche se attenzione aumenterà un po' l'instabilità, quindi dopo una mattinata piena di sole nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne del paese con improvvise acquazzoni e temporali sulle Alpi e qui anche possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure, specie in Lombardia, più giù improvvise acquazzoni e temporali sulle zone appenniniche e i rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, anche nella giornata odierna caldo afoso piuttosto intenso. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nelle prossime ore nel Principato di Monaco, ebbene qui splenderà il sole con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione su strade e autostrade, sulla A10 verso Genova, tratto chiuso per incidente fra Varazze e Arenzano, nel tratto ci sono code, in precedenza per il tratto chiuso 3 km di coda tra Celle Ligure e Varazze, sulla statale 7 Quater via Domiziana, tratto chiuso per incidente all'incrocio Castel Volturno statale 264 del Basso Volturno, verso l'incrocio ponte sul fiume Garigliano, statale 7 via Appia. Prudenza e buon viaggio.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. saremo sempre al tuo fianco con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Era il 1988, per la verità, e Whitney Houston, questa One Moment in Time, raccontava quelle che erano le Olimpiadi estive di quell'anno, un brano veramente meraviglioso. Vogliamo dedicarlo a tutti gli italiani che stanno facendo continuamente record su record, oro su oro, cioè medaglie su medaglie. Ormai i denti li dovranno cambiare, non c'è dubbio, perché sapete che si deve mordere la medaglia d'oro. E quindi ancora record italiano per Diaz, bronzo per Dalla Valle, insomma tante cose che vanno bene da quel punto di vista, anche per quanto riguarda il nuoto, e quindi gliela dedichiamo a tutti con grande grande piacere. Io sono Stefano Gallarini, questa è Radio Monte Carlo, le 7:09, c'è Paolo Rossato in regia e non ci sono i quotidiani oggi, ieri chiaramente c'è stata festa e quindi niente da fare, ma io ho trovato tante cose da raccontarvi anche per oggi, come sempre 4 ore insieme e tanta grande musica. Natalie Imbruglia, Upside Down.

È un album che ho amato molto, Grandi Imprese di Mario Venuti, da dove è stata estratta questa Crudele. È una metafora, lo ricordo, perché qualcuno ogni tanto dice ma che canzone, ma che testo, lui dice legami le mani, legami, con molti nodi all'anima. È una metafora, insomma, di un legame molto profondo con qualcuno. Ho parlato di medaglie prima, di successo nello sport per quanto riguarda gli italiani, e volevo salutare Claudio, il nostro ascoltatore fedelissimo di Radio Monte Carlo, perché scrive così: l'unica medaglia che ho vinto nella mia vita è il sigillo metallico che mettevano nelle piccole mortadelle una volta. In prima media, infatti, vinsi una gara durante l'ora di educazione fisica e l'insegnante mi diede quella medaglietta, lui non aveva altro probabilmente, vabbè. Anch'io a scuola riuscivo a vincere spesso le medaglie d'oro in staffetta, oro. Era quello che ci davano nelle Olimpiadi scolastiche, diciamo così, perché pesavo tipo 3,5 kg. Sono sempre stato molto, molto magro, ero piccolo, magrissimo. Mi prendevano in giro, chiodo, chiodino, attaccapanni, eccetera. Però nella corsa, siccome non pesavo niente, ero forte, soprattutto nei tratti brevi. Per cui in staffetto, nei 100 metri, io molto spesso portavo a casa i risultati. Poi basta, e adesso non riesco neanche a fare più 20 metri, che poi mi viene subito il fiatone e devo sedermi sulla panchina. È Nick Kamen su Radio Monte Carlo.

0: Io ho aperto, cioè ho portato l'ombrello, ho letto allerta gialla temporali fino a stasera a mezzanotte. Per adesso alle 7:21 io dico che a Milano i temporali non si vedono neanche un caldo becco. La città è vuota, se ieri era vuota oggi ancora di più perché anche domenica. Va bene, ma c'è la nostra grande musica, tra poco anzi balliamo un po'.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo da acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima.
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

Uno dei gruppi che hanno fatto la storia è Cool Mag Gang con Too Hot qui su Radio Monte Carlo alle 7:28 minuti. Stavo leggendo la testimonianza di Mario Pighetti, che è un allevatore di Piuro. Siamo in Valtellina perché le cose non vanno affatto bene. Lui stesso dice che non aveva mai visto una situazione simile. Qual è la situazione? È che c'è una siccità eccezionale. I pascoli sono bruciati, le sorgenti quasi asciutte, i ruscelli in secca, che hanno anticipato di oltre un mese la transumanza delle mandrie. Pensate che l'erba degli alpeggi, siamo tra i 1600 e i 2100 metri, è diventata prima gialla, poi marrone, alla fine è bruciata, l'acqua scarseggia e quindi molti allevatori hanno già riportato le mandrie nelle stalle di fondovalle, anche a Ferragosto, che è prestissimo, di solito si va via alla fine di settembre. E non so cosa stia succedendo in Val d'Aosta da quel punto di vista, perché anche lì ci sono gli alpeggi, che sono quelli che fanno in modo di far produrre alle mucche un latte giusto per produrre i loro formaggi tipici, tipo la Fontina per quanto riguarda la Val d'Aosta, e quindi il problema è serio, tant'è vero che anche Coldiretti dice che le aziende coinvolte sono centinaia e la produzione di latte cala con il caldo, quindi il bitto, i formaggi tipici valtellinesi, rischia di essere poco prodotto e quindi di non affrontare la stagione che deve arrivare. Vedremo come andrà, non è facile neanche per la viticoltura. Poi ve ne parlo. Marco Mengoni.

Sombor con la sua potential su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo il fatto di riuscire a cantare in 7 lingue tutte nella stessa canzone: spagnolo, francese, galiziano, arabo, portoghese, italiano, inglese e il Wolof. Non sto parlando di Sombor, non sto parlando di Manu Chao, invece, che dopo aver lasciato in Mano Negra, insomma, la band che ha fondato, ha fatto un disco, il primo disco da solo, che ha avuto tra l'altro un grandissimo successo, e tra l'altro ha in pratica ricantato una canzone che era dei Mano Negra, poi l'ha rifatta un po' per lui, è uscito con l'album Clandestino e ha portato a casa un grandissimo risultato, e quindi ce lo ascoltiamo molto molto volentieri. Ha tante cose da dire. Manu Chao nella sua vita ha fatto, devo dire, del bene a moltissime persone. Mama.

0: Avete il vostro cocco con la cannuccia, perché di solito è così, così sentono questi ritmi, come dicevo ieri, a me viene in mente quella come bibita, che tra l'altro a me non piace neppure. Vabbè, qui su Radio Monte Carlo.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei

0: momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da Troni. Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos SPA.

Non solo interprete della colonna sonora Groovy Kind of Love, Phil Collins è anche attore principale del film Buster, questa è appunto la colonna sonora qui su Radio Monte Carlo. Stavo parlando in questi giorni con Paolo Ziliani, siamo in Franciacorta, per quanto riguarda il raccolto, la vendemmia, che quest'anno è stata anticipata veramente di molto, forse più di 2 settimane. Intanto la Sicilia nel Trapanese è stata la prima, già il 21 luglio ha dovuto cominciare a raccogliere l'uva con varietà precoci come il Pino Grigio, e poi l'Oltrepò Pavese, la vendemmia delle uve destinate agli spumanti è iniziata appunto 2 settimane prima, e così, come vi dicevo, anche in Franciacorta. E il problema non è tanto la qualità del vino, che potrebbe essere anche particolarmente interessante, vedremo, perché sapete che gli spumanti in metodo classico soprattutto ha bisogno di molti anni per essere capito e per poter stappare la bottiglia, quindi lo vedremo tra un po' di tempo come saranno le bottiglie appunto di questa vendemmia 2026. Però è vero che la resa potrebbe essere inferiore, perché quindi ovviamente essendoci siccità c'è poca acqua, diciamo così, all'interno degli acini. Sono sempre curioso, me lo devo segnare quest'anno 2026, mai stato così negli anni precedenti, mai.

0: Il fischio e la voce di LP, Our People, su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo di questa storia di un'antica città romana vicino a Ordona, siamo in provincia di Foggia, si chiama Herdonia ed è chiusa al pubblico da oltre 20 anni e attualmente non è visitabile. Gli scavi archeologici sono fermi dal 2000 e gran parte dell'area è coperta ormai, insomma, da quella che è la vegetazione spontanea. E la cosa curiosa è che il valore storico è eccezionale e malgrado questo c'è solo una parte dell'antica città che è stata portata alla luce, mentre molto resta ancora sepolto. Pensate che è stata paragonata un po' a Pompei, è chiamata la Pompei di Puglia, però non si sta facendo molti. Ci sono degli interventi di recupero e pulizia che sono avvenuti negli ultimi periodi, ma niente ancora di ben definito ed è veramente un peccato. Insomma, chissà se si riuscirà a riportare alla luce ancora di più e fare in modo che le persone possano vedere questa meraviglia, un po' come invece c'è a Pestum, che io consiglio sempre di visitare, a parte Pompei un altro luogo da vedere per quanto riguarda il passato sicuramente è Pestum, siamo vicini a Salerno. Intanto su Radio Monte Carlo gli Spandau con Gold.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here. I can't.

0: Le dedichiamo al ragazzo che vi avevo raccontato ieri, scavando per mettere dei tubi, ha trovato dei lingotti d'oro sottoterra, nascosti. Adesso vado a farlo anch'io a casa, magari li trovo, sarà difficile. Su Radio Monte Carlo ora ci sono le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta. La polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il sisma in Indonesia, magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores, una seconda scossa di 6.9 gradi a Sumatra. 500 i turisti italiani bloccati nell'area. Mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Terremoto in Toscana alle 5.49, epicentro a Foz di Novo, ipocentro a 10 km, magnitudo 3.7, movimento tellurico avvertito nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia. Al momento non risultano danni né feriti. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Questa le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Aumenta l'instabilità nella giornata odierna, che comunque sarà ancora caratterizzata soprattutto da un caldo afoso piuttosto intenso. Quindi una giornata che inizia con prevalenza di tempo bello. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su molte zone del paese, improvvise acquazzoni e temporali soprattutto sulle zone alpine e le zone interne del centro-sud, è possibile qualche temporale anche sulle pianure del Piemonte e della Lombardia. Per quello che riguarda le temperature, come già accennato, ancora caldo, afoso, intenso in molte aree d'Italia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, tratto chiuso per incidente tra Varazze e Arenzano. A causa del tratto chiuso ci sono 3 km di coda tra Celle Ligure e Varazze. Sulla A30 verso Salerno, 1 km di coda per traffico congestionato tra Castel San Giorgio e Salerno. Code in uscita alla barriera di Salerno. Sulla A8 verso Milano, rallentamenti per incidente tra Legnano e Origio Ovest. Sulla statale 336 diramazione dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per incidente tra lo svincolo Legnano e il terminal 1 aeroporto Malpensa verso Milano. Prudenza e buon viaggio.

Buona la prima per Anita Baker, questa Body and Soul. Non so se abbia dovuto rifare questo finale, secondo me le è venuto subito particolarmente bene, una voce straordinaria. 8-8 minuti, io sono Stefano Gallerini, buona domenica. In questo 16 agosto stavo leggendo un'intervista a un matematico, uno dei matematici più brillanti del pianeta, ha 38 anni, si chiama Jacob Zimmermann, e poi ve la racconto anche perché la sto ancora leggendo, quindi devo immagazzinarla nel mio cervello che a quest'ora del mattino non è ancora sveglio. Neanche stasera lo sarà, ma fa niente. Volevo però, siccome lui parla di intelligenza artificiale, sta facendo degli studi in questo senso e dice delle cose che non sono molto rassicuranti, sono andato a vedere quali sono i film che hanno raccontato dei timori che già avevamo nel passato. Beh, a partire da Odissea nel 2001, Odissea nello spazio, il film è del 68, chi l'ha visto si ricorda che al 9000 il computer di bordo a un certo punto decide di eliminare gli astronauti per proteggere la missione, che non è proprio una bella cosa, però insomma, mi ricordo perfettamente quella scena. Poi vabbè, Terminator, quello l'avete probabilmente visto, siamo nell'84 e c'è Skynet, che è l'intelligenza artificiale appunto militare, che diventa autocosciente e alla fine conclude che gli esseri umani sono una minaccia. Per certi aspetti è vero, e quindi succedono delle cose terribili. E poi The Matrix, insomma, poi ce ne sono molti altri. The Matrix, lo sapete, le macchine intelligenti prendono il sopravvento e fanno relegano gli umani all'interno di una realtà simulata. Comunque di tutte queste cose si parlava veramente in tempi non sospetti. Adesso che l'intelligenza artificiale c'è veramente, quei film andrebbero rivisti con gli occhi di oggi.

Questo Radio Monte Carlo, prima in Jungle con The Way e adesso Cesare Cremonini, la sua poetica. Vi stavo raccontando di Jacob Zimmerman, questo matematico che adesso lavora per OpenAI e studia come l'intelligenza artificiale potrebbe ucciderci tutti. Adesso detto così chiaramente fa molta paura, però vi raccontavo prima dei film realizzati in tempi non sospetti, a cominciare proprio da Dominio Odissea nello spazio del 68, che raccontano proprio di come l'intelligenza artificiale potrebbe avere il sopravvento. E lui, Jacob Zimmerman, sta studiando proprio questo, perché ha posto degli scenari tipo il declino involontario dell'umanità, oppure i conflitti guidati da grandi aziende tecnologiche, che è un po' quello che stiamo leggendo adesso in questo ultimo periodo, o addirittura le guerre fra nazioni potenziate proprio dall'intelligenza artificiale, tutti scenari possibili, o ancora sistemi di intelligenza artificiale che sviluppano obiettivi propri e quindi diventano incompatibili con la sopravvivenza umana, esattamente come si è detto in Terminator. Lui studia tutto questo non per contraddizione, ma perché vuole capire la tecnologia all'interno e vuole contribuire a renderla più sicura. Quindi bisogna riprendere le leggi di Asimov sicuramente e metterle in pratica, perché i robot, l'intelligenza artificiale, non possono danneggiare gli umani. Dovrebbe essere la primissima regola, dobbiamo scriverla a caratteri cubitali e renderla ancora attualissima.

0: Un capolavoro è per Tears for Fears questa Woman in Chains, la voce giusta, quella di Olivia Adams insieme a loro per una canzone veramente indimenticabile. Qui su Radio Monte Carlo alle 8:24 minuti e tra pochissimo un altro indimenticabile particolarmente sexy.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

Avrebbe potuto cantare una canzone come questa, Sexual Healing, qui su Radio Monte Carlo, 8:30 del mattino. Allora, intanto c'era una volta, bisogna partire così, no? C'era una volta quando al 16 di agosto si andava magari sul Cervino oppure allo Stelvio per fare sci estivo, perché era una delle tante piacevolezze dell'estate, perché mentre tutti, la maggioranza delle persone, erano al mare a farsi grandi nuotate, c'era chi apprezzava di più la montagna, in particolare il fresco della montagna, andava a sciare. Tutto questo non è più possibile. C'era una volta, era vecchie fiabe, no, lo dico così con un po' di ironia, ma purtroppo è vero, perché anche lo Stelvio ha chiuso le piste per mancanza di neve. Era già successo col Cervino qualche giorno fa e adesso anche lo Stelvio ci ha salutati, per cui chi apprezzava nello sci estivo può andare a Dubai. Invece lì mi sembra che ci sia questa pista coperta tutta finta come tutto il resto di quel posto, e allora può sciare tranquillamente, però diciamo che non è la stessa cosa. Va bene, mi dispiace. A proposito di neve, c'è Noemi, la sua Bianca.

Ci sono molte canzoni legate all'estate, come questa di Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna, che sembrano così leggere, in realtà raccontano cose molto più importanti di quello che sembra. Qui si parla di Johannesburg, ecco Joanna, perché siamo nel 1988, l'apartheid, quindi il governo sudafricano che la sosteneva, e questo era proprio un brano che era un inno anti-apartheid, tant'è vero che fu censurato, il governo sudafricano vietò questa canzone perché la considerava una minaccia politica, ma ovviamente il brano circolò clandestinamente nei quartieri neri, diventando un inno vero e proprio di resistenza, quindi non soltanto una canzone per l'estate, ma qualcosa con un valore molto più profondo, e quindi l'abbiamo ascoltata molto volentieri proprio qui su Radio Monte Carlo. Ora c'è Michael Bublé.

0: Ora di Monte Carlo, vi mancano le boy band, ne sta arrivando una.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.

I Backstreet Boys su Radio Monte Carlo. Recentemente Cristiano Ronaldo ha pensato bene di mostrare i suoi giocattoli. Voi non so quali giochi o giocattoli avete in casa, io ne ho diversi anche da quando ero piccolino, ma poi sono anche un collezionista di giochi in scatola. I suoi giochi invece li chiama proprio così, toys, sono le automobili, e beh, ovviamente lui se lo può permettere. La sua collezione di auto vale 28 milioni di euro. La cosa curiosa, ha mostrato le sue macchine, poi alcune sono ai vari garage sparsi per le case. Non è che ne ha uno con tutte, che sono troppe, per cui succede che poi alcune le porta dietro e usa per un certo periodo, non le cambia, quindi anche lui si è un po' perso da questo punto di vista, tant'è vero che in un'intervista di un anno fa aveva proprio dichiarato che non sa più se ne ha 40, 41, non si ricorda più bene quanti sono i suoi giocattoli. Ma anche voi probabilmente non ricordate quanti giocattoli avete ancora conservato nel vostro passato, quindi siete esattamente come Ronaldo, anche se, ripeto, i giocattoli sono diversi, ma magari voi avete i modellini delle auto, anche quelli hanno un valore, eh? Ce ne sono alcuni che hanno un valore incredibile, però insomma è curioso come abbia voluto mostrare quello che è la forza anche del suo denaro e la sua passione, che sono le automobili. Non è l'unico ad averla, eh? Ce ne sono molti altri di sportivi che hanno questo tipo di passione.

Roxette, Listen to Your Heart su Radio Monte Carlo. A proposito di ascoltare il cuore, negli anni 80 si andava in Inghilterra, a Londra in particolare, nei club ad ascoltare la musica, perché c'erano tanti pezzi che le radio magari non passavano e che invece nei club si sentivano, e da lì allora chi aveva le orecchie attente, diciamo così, si scoprivano brani che poi diventavano un successo. È successo questo per gli Imagination, per esempio, con il loro Body Talk. All'inizio le radio non passavano mica, e poi l'hanno capito proprio perché i club invece la facevano ascoltare molto. Poi hanno fatto un successo dietro l'altro, una band che non è durata tantissimo, ma di successi ne ha scritti, come questa Music and Lights.

0: con i loro abiti eccentrici, l'Imagination qui su Radio Monte Carlo. Adesso le notizie, poi meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferite almeno 7. In reazione raid contro Mosca. Lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia. Risponderemo agli attacchi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi, si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Dopo settimane di afa dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Temporali e sferzata termica. La corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente e inizia il controesodo post-ferragostano sulle autostrade. Bollino rosso oggi per il traffico verso le città. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Aumenta l'instabilità nella giornata odierna, che comunque sarà ancora caratterizzata soprattutto da un caldo afoso piuttosto intenso. Quindi una giornata che inizia con prevalenza di tempo bello. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su molte zone del paese, improvvise acquazzoni e temporali soprattutto sulle zone alpine e le zone interne del centro-sud, è possibile qualche temporale anche sulle pianure del Piemonte e della Lombardia. Per quello che riguarda le temperature, come già accennato, ancora caldo afoso intenso in molte aree d'Italia. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui oggi un po' di nuvole ma senza piogge, con una massima intorno a 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, tratto chiuso per incidente tra Varazze e Arenzano. Ci sono 4 km di coda per il tratto chiuso verso Genova tra Celle Ligure e Varazze. Sempre verso Genova, in entrambe le direzioni, code in uscita a Celle Ligure e verso Ventimiglia, in entrambe le direzioni, per lo stesso incidente, code in uscita a Celle Ligure. Sulla A14 verso Bologna, 1 km di coda per incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Sulla A30 verso Salerno, 1 km di coda per traffico tra Castel San Giorgio e Salerno. Sulla statale 3 bis Tiberina, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Canili verso l'incrocio Viterbo Terni. Prudenza e buon viaggio.

polemico questo per George Michael, Outside su Radio Monte Carlo, 9-8 minuti, io sono Stefano Gallarini, ancora buona domenica. Allora, so perfettamente che molti di voi, anche se non amano guardare le previsioni del tempo, in questo periodo lo stanno facendo. Lo stiamo facendo tutti. La questione è che le previsioni del tempo sono previsioni, non c'è una certezza. Anche se ci si avvicina, però parliamo di ore, di giorni al massimo, ma non di mesi, settimane, eccetera. Sta di fatto che tutti si domandano, ma quando arriverà il fresco? Quando questa ondata di caldo smetterà? Anche perché questo caldo sta creando problemi anche alle menti delle persone, davvero. Cioè, stavo leggendo recentemente che c'è il 20% in più di persone che richiedono un incontro con gli psichiatri in questo periodo, proprio perché il caldo accentua proprio quelle che sono quella che è la depressione, insomma le psicosi, e di conseguenza il caldo ha anche questo aspetto che va sociale, che va assolutamente considerato, non è soltanto una questione di temperatura corporea, ed è una questione importante e direi anche fondamentale. Detto questo, allora ci si sta sperticando in quelli che sono le previsioni possibili. Si parla addirittura di un potente El Niño che arriverà in autunno. Siamo a 40 giorni da quella distanza, quindi lo si può soltanto prevedere, ma tipo nella sfera di cristallo, quindi vedremo cosa accadrà. Invece in tempi più recenti si parla già di temporali che daranno una sferzata al caldo di oggi, le famose correnti atlantiche che forse riescono a sfondare quelle invece che abbiamo così calde e cambiare un po' le cose. Già si diceva che sarebbe successo tutto da oggi e invece a quanto pare è tutto procrastinato di una settimana, quindi comincerà un pochino a essere più fresco, ma per il più fresco dovremo aspettare, pare, ancora una settimana. Aiuto.

Can 5 Moonlight su Radio Monte Carlo. Intanto ci sono gli ascoltatori e ascoltatrici che sono a Berchidda in questo momento. Lo sapete, il timing jazz di Paolo Freso in Radio Monte Carlo c'è come, ed è molto carino il fatto che sfoggiate le borse di Radio Monte Carlo con i vari gadget, per cui grazie, le foto ci fanno sicuramente molto molto piacere. E il numero per i vostri messaggi è il 342 4141 762. Ne sono arrivati una valanga in questi minuti, ma non li stavo guardando, adesso me ne sono trovati, li leggerò sicuramente con calma. Anch'io ho trovato la borsa di Radio Monte Carlo quando sono tornato ad agosto in onda, grazie a chi me l'ha lasciata, credo il direttore, e me la sono trovata e me la sono portata a casa molto volentieri. Elton John, A Word in Spanish.

0: Beh, per gli anglosassoni c'è sempre il fascino delle lingue latine, come lo spagnolo e l'italiano, sicuramente. Il film Un pesce di nome Wanda lo racconta perfettamente questo. Su Radio Monte Carlo, Elton John, grazie per le foto che mandate, i messaggi, però nelle foto che inviate mandate sempre una didascalia, perché non è che posso riconoscere tutti i posti. Vedo una cascata meravigliosa, ma non so quale sia. Sarei curioso di saperlo.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99€. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Corri da Tron!

Adesso per Blondie, Hard of Glass su Radio Monte Carlo. Stavo leggendo una curiosità su Autoblog che riguarda qualcosa che è avvenuto in Polonia. L'articolo è stato pubblicato l'altro ieri e che però secondo me non riguarda le temperature, nel senso che stavo vedendo che in quella località, Gliwice si chiama, nel sud della Polonia, ci sono 24 gradi in questo momento, neanche quindi tantissimi. Lo dico perché è successo questo: un agricoltore di 60 anni ha arato circa 200 metri di carreggiata appena realizzata. In pratica hanno fatto finalmente una strada che gli abitanti di quel paese aspettavano da una vita. I lavori sono iniziati appunto e hanno cominciato ad asfaltare quella strada. Questo agricoltore è convinto che quella porzione di terreno fosse di sua proprietà e che i lavori fossero stati eseguiti quindi senza la sua autorizzazione. Perché quindi verificare che tutto questo sia giusto quando hai un aratro e un trattore a portata di mano? Prendi tutto e in pratica togli via tutto il lavoro che è appena stato fatto per 200 metri. Chiaramente i cittadini hanno chiamato la forza dell'ordine, lui si è molto arrabbiato, ha detto che non dovevano fare una cosa senza chiedere a lui perché quel tratto di strada è suo. Bene, hanno scoperto invece, perché poi hanno indagato, che non è vero niente, nel senso che è del comune, quel tratto non è assolutamente suo e quindi forse dovrà risarcire una cosa come 90.000 euro e rischia anche il carcere. Quindi un'azione insomma fatta così per far valere un diritto che però a quanto pare non aveva avuto. Pensavo che la colpa fosse del caldo, invece come vi dicevo la temperatura là è un pochino più fresca, quindi diciamo che la colpa sta da qualche altra parte. Upside Down, Jack Johnson su Radio Monte Carlo.

mettere in risalto rispetto al gruppo, e a lei andava benissimo così fino a un certo punto, nel senso che Chaka Khan, a differenza di quanti possano pensare, stava bene nel gruppo, non voleva emergere rispetto agli altri, e invece era stata un po' costretta da parte proprio dell'etichetta, e così il gruppo ebbe un po' di problemi purtroppo, e si dovettero separare. Poi Chaka Khan cominciò a lavorare da sola con un grandissimo successo. Ovviamente il gruppo era già sciolto in realtà nel 78, ma fino all'83 sono andati avanti per questioni contrattuali. C'è stato l'ultimo album, che è Stomping at the Savoy, proprio dell'83, dal quale tratta questa Ain't Nobody, stupenda. Rufus e Chaka Khan.

0: che Chaka Khan gioca con le ottave come se fossero non so che cosa, una capacità incredibile. Appena ascoltata con i Rufus in I'm Nobody su Radio Monte Carlo. A proposito di chi è andato con l'aratro in Polonia a rovinare l'asfalto appena messo su una strada nuova, c'è Antonio di Salerno che dice: io mi occupo di lavori pubblici e ti garantisco che in Italia succede ed è successo, quindi non solo là in Polonia.
1: Belle canzoni dell'estate, le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
3: Used to say I like Chopin.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara.

0: Oh, mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
2: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
1: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

proprio un mondo strano, Strange World, 9.47 su Radio Monte Carlo, lo dico perché mentre molti di voi eravate magari a festeggiare il 15 agosto, è successo questo, un furto al Museo Regionale di Messina. Proprio ieri degli ignoti sono introdotti nelle sale del museo violando il sistema di allarme e di protezione delle opere, portando via due opere di Antonello da Messina. Pensate che i ladri hanno agito in modo davvero chirurgico, sono riusciti a sottrarre tre delle cinque tavole superstiti del Polittico di San Gregorio, che è un capolavoro del 1473, originariamente era composto da sei pannelli. E poi il gesto più audace riguarda la tavoletta bifronte, che è una miniatura di appena 16x12 cm, raffinatissima, custodita in una teca blindata, ma a quanto pare non è bastata la teca blindata. L'ha comunicato proprio la direzione del museo, lo stanno pubblicando adesso i siti, chiaramente è intervenuta la polizia e oggi il museo resterà chiuso al pubblico. Purtroppo è successo, speriamo che riescano a recuperare la refurtiva. Malika Yane.

0: Seba Freyer su Radio Monte Carlo. Gautier è diventato particolarmente famoso insieme a Kimbra con questa Samba di Dagli Used to Know, eppure non ha sfruttato il successo, il grandissimo successo di questa canzone, è sempre rimasto particolarmente riservato, e noi ce l'ascoltiamo molto molto volentieri.
1: Like when you said you felt so happy.

0: Davvero piacevolissima questa Somebody That I Used To Know su Radio Monte Carlo. Adesso le notizie.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto ieri sera al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Elusi gli allarmi, trafugati i capolavori di Antonello da Messina, sparite 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, quest'ultima asportata da una teca blindata. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia: risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera, arrestati ed espulsi 111 irregolari, calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla, imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il sisma in Indonesia, magnitudo di 7.7 al largo dell'isola di Flores, una seconda scossa di 6,9 gradi a Sumatra. 500 i turisti italiani bloccati nell'area, mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Questa le breaking news di TGCOM 24.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 €. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Canzone splendida questa per Tina Turner, Private Dancer su Radio Monte Carlo, le 10 e 6 minuti. Io sono Stefano Gallarini, ancora buongiorno. C'è sempre Paolo Rossato in regia, e che non si è ancora addormentato, no? Lo dico semplicemente perché ha dormito pochissimo stanotte, di conseguenza è lì che insomma sta bevendo un caffè dietro l'altro, va bene così, un po' di forza ci vuole. Allora, volevo tornare a Private Dancer perché, come nell'errore di Michael Jackson, per cui molti pensano che Thriller sia il suo primo album da solista perché insomma è diventato un album particolarmente famoso, così molti credono nell'immaginario che Private Dancer sia il primo album da solista di Tina Turner, ma non è affatto così, anzi credo che sia il quinto album in studio da solista, solo che Private Dancer era arrivata dopo il divorzio da Ike Turner ed è stato un grandissimo successo anche per le bellissime canzoni che c'erano all'interno, che una l'avete ascoltata, che è Private Dancer, ma l'altra è What's Love Got To Do With It, che sapete benissimo e conoscete, oppure Let's Stay Together, che è la sua versione di un grande successo. Insomma, è per questo che ci si può confondere. Comunque sia, meno male che l'abbiamo ascoltata e ancora l'ascolteremo. Gracie Abrams adesso su Radio Monte Carlo e la sua Good Reason.

Eccolo qua, è Zucchero, ribaila su Radio Monte Carlo. C'è una notizia che avevo raccolto per voi un po' di giorni fa, perché è successo il 12 agosto, è stata pubblicata dall'ANSA, è una cosa curiosa. Non so se vi piacciono le zucchine fritte, e a me qualunque cosa sia fritto io devo dire che lo adoro. Il fritto misto, il fritto in pastella, la tempura, sono cose che veramente adoro. Ma la cosa curiosa è che a Trieste è successo che una signora è stata multata per aver utilizzato il cellulare alla guida, e solo che la signora ha contestato la sanzione e ha querelato i carabinieri, perché ha sostenuto che in quel momento in mano non avesse un telefono, ma stava mangiando le zucchine fritte, per cui stava semplicemente facendo quel gesto, non aveva assolutamente il cellulare, tant'è vero che ha portato anche i tabulati dove non risultava nessuna chiamata a quell'ora in quel momento dal suo smartphone. Comunque sia, alla fine non c'è stato nulla da fare, ha dovuto pagare la multa e ha perso la questione, avranno dimostrato il contrario, non lo so, però la scusa è curiosa. Ma è bianco!

0: Ascolti Morven Eichenberg e subito capisci che sei su Radio Monte Carlo, infatti è proprio così.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

Sì, Madonna, con Like a Virgin su Radio Monte Carlo. Ma avete voglia di fresco? Avete troppo caldo? Dovete fare come Elena, Stefano, Chiara e Luca. Sono andati ad allagliarvi in Finlandia. Comunque là, vi dico subito, sta piovendo in questo momento. Sapete le magre consolazioni degli invidiosi? E comunque piove, mica hanno il sole come noi, così bello, caldo e sereno. Comunque sia, complimenti, grazie. Ci stanno ascoltando dalla macchina, hanno scaricato la app e ti stanno ascoltando proprio da lì. Allora io ero molto curioso, non conoscevo per nulla Alajärvi. Siamo nel centro-ovest della Finlandia, dove c'è il Nelimarka Museum, che penso che stiano andando a visitare, e poi c'è l'architettura di Alvar Aalto, che è uno dei più celebri architetti finlandesi, per cui c'è molto da vedere. Sicuramente fate buon viaggio, godetevi le vacanze sicuramente fresche. Io devo dire che amo molto quelle zone, quei posti, per cui davvero un po' vi invidio. Magari sarà uno dei miei prossimi viaggi a nord, in Nord Europa. Shivaree

Harry Styles su American Girls su Radio Monte Carlo. Mi rivolgo agli ascoltatori che stanno scrivendo, mandando messaggi, fotografie, eccetera, nei luoghi dove ci stanno ascoltando. Vi ringrazio, vi ringraziamo perché c'è l'app che appunto vi permette di ascoltarci dappertutto, e questo insomma è una bella cosa, è un modo per tenersi uniti anche quando si è in vacanza. Ma la mia domanda è: ma qualcuno in Italia c'è oppure siete tutti sparsi per l'Europa? Perché vedo un sacco di posti anche distanti in generale in Europa, che appunto che state visitando in questo momento. Ma no, ci sono anche delle foto dell'Italia, però questo mi fa capire un po' quali sono le scelte, anche andare veramente verso il fresco del nord Europa, anche se c'è chi ha scelto l'Italia il caldo, come mi sono arrivati i messaggi anche da quel punto di vista. C'è un grandissimo successo dei Queen, che è in Bohemian Rhapsody, che però è stato anche rivisitato, ed è interessante sentire come, perché è uno sforzo, è una difficoltà, i Brits.

0: Una bella versione R&B pop di questo grande successo dei Queen qui su Radio Monte Carlo.
1: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

la chitarra si sente, Dario Straits, So Far Away su Radio Monte Carlo. Volevo ringraziare un'ascoltatrice, si chiama Monica, che mi ha appena mandato una foto dove lei si è fatta una bella camminata sulla ciclabile Mantova Peschiera. La ringrazio perché io quella ciclabile l'ho fatta una valanga di volte, veramente tantissime, per cui mi ha diciamo così ricordato dei momenti molto belli degli anni passati. Grazie a Monica e grazie anche a tutti gli altri che state mandando fotografie da dove siete in Italia, perché avevo fatto apposta un po' di non polemica ma una chiacchierata, perché ho detto adesso se parlo dell'estero chissà quanti messaggi dall'Italia che arrivano, infatti è così. Ma tutto questo anche per dirvi che continua in Italia la chiusura degli sportelli bancari. Sono in media 72 al mese e ci sono ormai interi comuni senza la filiale bancaria. Sta avvenendo anche per gli sportelli ATM, cioè per i bancomat dove si prelevano i soldi. In pratica più sportelli chiudono e hanno calcolato che meno prodotti finanziari riescono a essere stipulati, perché le persone si sentono molto più così vicine alla banca se riescono a parlare con qualcuno in filiale o se ce l'hanno lì. Se invece devono andare a una filiale lontana eccetera, a questo punto non sono più interessati agli investimenti e pensano ad altro, per cui è un po' un gatto che si morde la coda. Da una parte chiudi appunto gli sportelli bancari, ma dall'altro fai anche meno incasso per quanto riguarda i prodotti finanziari, che per questo motivo sono in calo, ed è una valutazione interessante. C'è Giorgia adesso.

The Wadies su Radio Monte Carlo. Stavo guardando un po' la situazione del traffico in questo momento, insomma ce n'è, ci sono code a tratti, ci sono vari rallentamenti sulla 1 sicuramente, per esempio tra quelli che leggo Firenze Nord, allacciamento sud, la 1 direttissima, code a tratti in direzione Milano, e non è l'unica, anche a Sasso Marconi e in altri posti e in altre autostrade, anche la 9 Lainate Como Chiasso, la 10 Genova Savona, insomma code ce ne sono, un po' di rallentamenti, però credo che le persone in viaggio se lo possano aspettare, visto che oggi è domenica e molti probabilmente rientreranno, hanno anche anticipato un po' per non trovarsi magari poi con ancora più traffico nel corso del pomeriggio, che sentirete anche su Radio Monte Carlo. Intanto i Coldplay con la loro Viva la Vida.

0: Dai, un invito a tutti, viva la vida e Coldplay, l'ultima canzone che avete ascoltato con me. Io sono Stefano Gallarini. Paolo Rossato lo saluto che va in vacanza e quindi non lo vedrò per un pochino. Invece per quanto riguarda noi ci sentiamo domani mattina alle 7. Adesso c'è Erina Martelli, ma prima i consigli per il cinema e poi le notizie. A domani da Stefano Gallarini, ciao!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina, elusi gli allarmi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina, sparite 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, quest'ultima asportata da una teca blindata. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e 3 feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani, si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi, Hezbollah minaccia, reagiremo adeguatamente. Dopo settimane di afa dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Temporali e sferzata termica. La corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente e inizia il controesodo post-ferragostano sulle autostrade. Bollino rosso per il traffico verso le città. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile libero, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Questa le breaking news di TGCOM 24.
1: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo, per un'estate di gran classe.

Questi sono Simply Red con Fake su Radio Monte Carlo alle 11:06. Buongiorno, buona domenica, buon 16 agosto. Io sono Erina Martelli, fin qui con Stefano Gallarini, rimane il nostro Paolo Rossato in regia, insieme anche oggi per 4 ore. Ora, devo dire che il caldo mi fa talmente tanto male che io mi sono segnata praticamente su una lavagna gigantesca gli orari delle mie trasmissioni e il controllo la mattina e la sera per non dimenticarli mai. Quindi l'ho anche annunciato su Facebook che saremo dalle 11 alle 15, io sarò dalle 11 alle 15 da oggi per tutti i weekend di agosto. Tante cose curiose da raccontarvi, alcune le abbiamo già sentite, tanta bella musica, lo sapete che c'è il nostro Marco Fullone a scegliere le canzoni per noi, un abbraccio anche a Stefano Bragatto che in questi giorni è stato nella versione inedita di redattore aggiunto. Dicevamo, tante le cose carine da raccontarci, in parte perché ci sono eventi sportivi curiosi e appassionanti come il nuoto, l'atletica, il tennis, anche qualche curiosità sul calcio, e poi per tutte le notizie che riguardano il modo di difendersi dal caldo che a me incuriosiscono, per esempio l'ombrellone in spiaggia. Non tutti gli ombrelloni sono uguali, eh? Lo racconto tra pochissimo.

Imbranato Tiziano Ferro nella domenica di Radio Monte Carlo. L'Università di Innsbruck, ce lo racconta Repubblica, ha studiato il tessuto degli ombrelloni. Davvero sentiamo meno caldo sotto un ombrellone? In realtà pare che la temperatura percepita scenda soltanto di un grado. Chiaro, ci dovrebbe però riparare dai raggi ultravioletti, ma si potrebbero scegliere materiali in grado anche da difenderci dal caldo. Dovrebbero essere materiali riflettenti, perché calcolate che i tessuti classici degli ombrelloni alla lunga si riscaldano fino a 70 gradi, quindi il colore evidentemente arriva. Io sono stata in Asia per qualche volta negli ultimi anni e ho sempre invidiato le persone che andavano in giro con l'ombrellino parasole. Sono convinta che diventerà uno di quegli accessori must anche per noi. Non sono ancora riuscita a comprarlo perché tutte le volte la mia valigia era troppo piccola, però vedo che ci sono tutte le certificazioni, perché deve respingere i raggi ultravioletti, deve respingere un po' di calore, e allora insomma ombrelloni e ombrellini hanno senso se sono così.

0: proprio così che si intitola When I Think of You, la voce di Janet Jackson su Radio Monte Carlo. Siete di quelli che hanno amato tanto la regina Elisabetta? Sapete che c'era una canzone che lei amava tantissimo e la ballava ogni volta che poteva, e quella canzone è in arrivo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

Era proprio questa una delle canzoni che amava la regina Elisabetta d'Inghilterra, e lei diceva: certo, perché sono una regina e mi piace ballare, quindi perché no? Dancing Queen degli ABBA su Radio Monte Carlo alle 11.25 di questa domenica. Avete visto il triplo incredibile di ieri agli Europei di Birmingham di atletica di Andy Diaz? Veramente è stato un salto incredibile, e io stavo un po' leggendo la storia di questo ragazzo che ha 31 anni e lui è arrivato in Italia nel 2021 da Cuba e ha raccontato spesso la sua storia, l'ha fatto anche alla Gazzetta, perché ha deciso di lasciare Cuba dal momento che si è reso conto che lì non sarebbe potuto diventare il campione che voleva diventare. Per dirne una, la sua dieta era fatta di riso e fagioli a Cuba, mentre adesso segue una dieta rigorosamente mediterranea in Italia. Ha detto in pratica che quando era arrivato il momento di partire per Tokyo per i giochi olimpici, lui si era accorto di avere un infortunio che non gli avrebbe permesso di gareggiare. Lo stesso è riuscito ad andare a Tokyo da spettatore, ma quando sono tornati in Spagna lui e tutti gli altri componenti della squadra, lui è praticamente scappato ed è arrivato in Italia senza bagagli, senza documenti, ma evidentemente aveva già un accordo con qualcuno e si è trasferito a Roma. E a Roma c'è anche la mamma adesso e ha una pescheria a Ponte Milvio, e racconta sempre Andy Diaz che ha studiato italiano da YouTube.

Bisogna dire che YouTube si sono avventurati in qualsiasi genere musicale e ogni volta hanno fatto canzoni splendide, in questo caso col DJ producer Martin Garrix su Radio Monte Carlo per Fireflies. Stavo raccontando ieri che ci sono delle persone che sono al lavoro sempre, a parte la nostra categoria, ma salutando quelli che hanno lavorato a Ferragosto quest'oggi. Ci sono le persone delle forze dell'ordine che lavorano nell'ambito della sanità, abbiamo parlato dei manutentori e leggo con grande tenerezza dei carabinieri che sono andati al canile proprio ieri a Città di Castello in provincia di Perugia e hanno portato brioche e caffè per dipendenti e volontari e le crocchette per gli animali. Così si fa. David Bowie, questa è Absolute Beginners.

0: musica e la voce di David Bowie su Radio Monte Carlo per Absolute Beginners. Automobilisti che siete sulla 1 verso Milano, c'è una coda di 2 km tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda! Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Family, level 42 su Radio Monte Carlo. A Monte Grotto c'è una delle piscine più profonde del mondo, credo che sia la terza al mondo, è profonda 42 metri e qualcosina e si chiama Y40 The Deep Joy. Non so perché queste piscine abbiano tutte nomi strani, perché la nuova, quella che diventerà la piscina dei record, sarà profonda 44 metri e si chiama P12 o Phi12, PHI12, non so come si pronunci. Sta sorgendo, dicevamo, a Monte Grotto in provincia di Padova e hanno cominciato adesso a riempirla, dovrebbero finire entro una decina di giorni con acqua fresca, però piano piano quest'acqua più fredda sarà sostituita da quella termale che verrà poi portata a 32-34 gradi. Investimento di 15 milioni di euro e la struttura sarà aperta verso il cielo, quindi ci sarà la possibilità anche di avere molte parti scenografiche con una vetrata ad anello a 5 metri di profondità per osservare le attività subacquee, che potrebbero essere anche quelle di ricerca naturalmente. La nostra musica con Miley Cyrus, questa è End of the World.

0: Tasmin Archer, la sua Sleeping Satellite su Radio Monte Carlo. Sapete che per domani era previsto un concerto di Jovanotti a Barletta, ma è stato annullato perché ci sono stati ritrovamenti di materiali con l'amianto. Però lui è rimasto in Puglia, ci sono delle foto molto carine dove lui si fotografa appunto in giro per la regione. Ora lo ascoltiamo.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei lo

che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il

0: Radio Monte Carlo, vi abbiamo raccontato del concerto annullato a Barletta, era previsto per domani, però si parla di poterlo recuperare a settembre a Bari, vedremo. Intanto questa era a te di Giovanotti qui su Radio Monte Carlo, in arrivo le news di TGCOM 24 e a seguire Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina. Allarmi elusi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina. Sparite tre delle cinque tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Quest'ultima asportata da una teca blindata. Ad Amendolara, nel Cosentino, 46enne uccisa nella notte, ricercato il compagno, un albanese di 42 anni. La picchiata è abbandonata fuori dall'ospedale. I medici le hanno subito prestato soccorso, ma a causa della gravità delle lesioni la donna è morta. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferita sette. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e tre feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi. Hezbollah minaccia: reagiremo adeguatamente. Negli USA i Dem cambiano il calendario delle primarie e puntano sull'elettorato nero. Ieri l'annuncio: si partirà dal South Carolina, non più da Iowa e New Hampshire, a maggioranza bianca. Obiettivo: mobilitare gli afroamericani per lanciare un candidato dal più ampio consenso. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano 2 km di coda per incidente tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla A14 verso Bologna 3 km di coda per incidente tra Bitonto e Molfetta. Proseguendo 5 km di coda per incidente tra Andria e Canosa. Sulla statale 106 Ionica carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Lido Azzurro verso l'incrocio Taranto. Prudenza e buon viaggio.

Celine Dion, Falling Into You su Radio Monte Carlo, 7 minuti dopo mezzogiorno di questa domenica. Io sono Erina Martelli e ieri abbiamo visto un sacco di italiani uscire dal torneo di Cincinnati. Sono usciti Dardire, Arnaldi, Berrettini, Bellucci, è riuscito a passare praticamente soltanto Cobolli e oggi giocheranno Musetti e Stefanini. È uscito anche Djokovic, che peraltro è stato male per il gran caldo, sconfitto da Tirante. Jannik Sinner oggi festeggia 25 anni, ve l'abbiamo raccontato, lo farà nella sua Monte Carlo. Sono arrivati gli auguri della Federtennis: l'Italia ti ama ed è pazza di te, un augurio sobrio devo dire. E poi c'è Sara Curtis, la campionessa appunto di questi europei di nuoto, che ha ricevuto proprio da Jannik Sinner un messaggio di complimenti, è impazzita. Lei ha raccontato che quando ha letto il messaggio di Jannik si è messa a gridare, immaginatevi. Peraltro abbiamo visto quanto possa splendere in vasca Sara Curtis, ma diciamo che il divertimento non è ancora finito, perché oggi abbiamo la sessione serale. Sara Curtis la rivedremo nella staffetta 4% misti femminili intorno alle 22 minuti e la seguiremo come seguiremo tutti gli altri atleti con grandissima gioia. Adesso su Radio Monte Carlo, Tommaso Paradiso.

una delle canzoni più intense di Amy Winehouse, questa Back to Black su Radio Monte Carlo. Mezzogiorno e 14, il TG Com ci racconta una storia molto tenera che arriva dalla provincia di Monza e Brianza e per l'esattezza dal centro anziani di Lesmo. Ora, in un anno in questo centro anziani è successo di tutto. Un anno fa se n'era parlato su tutti i giornali perché c'era stata una rissa, schiaffoni tra due anziani che avevano litigato dopo una partita di scopa, ma adesso la notizia che arriva è molto più tenera perché ci sono due soci che hanno deciso di sposarsi. Si sono innamorati tra un ballo liscio e una tombolata dopo una conoscenza che è durata 15 anni. Loro si chiamano Cesare e Anna Maria. Lui è classe 1953, lei ha 63 anni, è una delle anime più attive del centro anziani e si sono ritrovati lo scorso Natale a fare insieme dei lavoretti. E proprio l'essere stati a fianco per tanto tempo ha permesso ai due di conoscersi meglio e adesso arriva il primo matrimonio al centro anziani di Lesmo e non si parla più per fortuna di schiaffoni a proposito di questa struttura. La nostra musica con un pezzo bellissimo, Could It Be a Fallen in Love, David Grant, Jackie Graham.

0: Una delle canzoni più belle del 1985, questa appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sulla 14 verso Pescara, c'è una coda di 4 km tra Vasto Sud e Vasto Nord per un incidente. Prudenza e buon viaggio.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
4: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visit piemonte.com.

La musica di Radio Monte Carlo anche con Beatles e Something. A mezzogiorno e 25 parliamo un po' del genere di conforto per eccellenza che è il caffè, perché in questo periodo in cui fa così tanto caldo spesso preferiamo il caffè freddo. In tutta Italia si trova il caffè shakerato o la crema di caffè, però il Corriere va oltre e fa un viaggio sui caffè freddi regionali in Italia. Allora, c'è in Puglia il caffè in ghiaccio con latte di mandorla, sono cubetti di ghiaccio, meglio se grandi e compatti così si sciolgono piano, latte di mandorla, un dito, non si mette lo zucchero appunto perché si usa il latte di mandorla, e per finire espresso caldo. Poi caffè freddo napoletano che si può preparare anche a casa: si toglie la moka dal fornello, si zucchera il caffè, lo si versa in bottiglia, lo si mette in freezer e lo si consuma in giornata. In Calabria c'è l'infuso di caffè con acqua minerale gassata, zucchero e aromi. Non è un vero e proprio caffè ma una bibita calabrese, è la gassosa al caffè, non ne avevo mai letto in vita mia. Poi in Sicilia c'è la granita al caffè, piuttosto conosciuta. Vengono mescolati acqua, zucchero e caffè finché la consistenza rimane compatta con il ghiaccio e si aggiunge alla fine, per chi lo vuole, una generosa dose di panna. In Lombardia c'è la barbaiada, ricetta a base di latte, caffè, zucchero e cioccolato. Si mescola tutto fino a farla diventare quasi una crema e si aggiunge la panna, in inverno anche il rum. E infine c'è il caffè Pedrocchi o Pedrocchino. L'espresso non zuccherato viene servito in una tazza grande completato con crema montata di panna, latte, sciroppo di menta e cacao amaro. Per evitare che qualche turista sprovveduto si metta a mescolare il tutto, viene servito senza cucchiaino, così da poter gustare il contrasto: caldo alla base e freddo sopra. La nostra musica con Bruno Mars è On My Soul.

James Morrison su Radio Monte Carlo. Vi confesso che in questi giorni io sto tradendo il tennis per seguire soprattutto atletica e nuoto, e a proposito di atletica, alle 20:15 comincia la sessione serale, ci sono tanti italiani in pista e ci si dovrebbe divertire molto col salto con l'asta maschile, lancio del giavellotto femminile, salto in lungo femminile con la rissa Iapichino, poi molto divertente sarà la staffetta 4x100 mista, due uomini e due donne alle 21:35 e via via tutte le altre gare. La nostra musica con Feel So High, lei è Desiree.

0: La voce di Desiree su Radio Monte Carlo. La nostra radio è la radio ufficiale di Riding by the Sea, 4 giorni di eventi equestri in riva al mare sull'arenile di Porto Sant'Elpidio nelle Marche, dedicati allo sport, allo spettacolo e alla cultura del cavallo. Salto, ostacoli, dressage, cavallo arabo, polo, discipline diverse, una sola cornice, il mare Adriatico dall'alba al tramonto. Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio si trasformerà in un palcoscenico dove agonismo, spettacolo e passione si incontrano, aprendo ufficialmente la strada alla 128esima edizione di Fiera Cavalli. Tutte le info le trovate su radiomontecarlo.net.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo.

0: Riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

Radio Monte Carlo, uno dei successi di Johnny Hates Jazz, questa Turn Back the Clock. Stavo leggendo dall'ADN Kronos i consigli di Well Hub, che è un portale che si dedica al benessere dei dipendenti nelle aziende, a proposito del lavoro in agosto. Le ricerche indicano fino al 20% di calo della produttività durante i mesi estivi, non soltanto in agosto, e il 45% dei lavoratori dice di sentirsi più distratto in estate. Quindi è evidente che qualcosa si deve fare per farci lavorare meglio. Uno dei consigli che danno ai manager è di farsi sentire con regolarità anche per un semplice come stai. E poi attenzione a quelli che rientrano a settembre dopo un mese di ferie. Bisogna fare in modo che il rientro sia morbido, magari con dei momenti chiamati back to work, in cui si sta insieme, insomma, ci si racconta le vacanze, la si prende un po' in maniera morbida. La nostra musica con Where Is My Husband, lei è Ray.

le 12:53 anche Love Tie Will Be Done su Radio Monte Carlo, canzone scritta da Prince per Martika. Lucio Aquilina e Massimo Di Lena sono stati DJ producer di musica techno tra Napoli e Berlino per molti anni, poi hanno pensato che avessero voglia di fare della musica un po' diversa. Si sono chiamati Nu Genea e hanno fatto canzoni come questa che è Carré.

0: El Debarge su Radio Monte Carlo, Rhythm of the Night. In arrivo ci sono le news di TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e 3 feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime. E la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi. Hezbollah minaccia. Reagiremo adeguatamente. Clamoroso furto al Museo regionale di Messina. Allarmi elusi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina. Sparite 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. Quest'ultima asportata da una teca blindata. Ad Amendolara, nel Cosentino, 46enne uccisa nella notte. Ricercato il compagno, un albanese di 42 anni. La picchiata è abbandonata fuori dall'ospedale. I medici le hanno subito prestato soccorso, ma a causa della gravità delle lesioni, la donna è morta. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Agli europei di atletica di Birmingham, dopo la pioggia di medaglie di ieri, azzurri ancora sugli scudi, Pietro Riva d'argento nella maratona uomini, Italia seconda nella classifica a squadre femminile, grande attesa stasera per la Iapichino nel salto e per le staffette 4x400. Questa le breaking news di TGCOM 24.

Per Alleluia Man su Radio Monte Carlo alle 13:06, siete con me, io sono Erina Martelli. So che molti di voi sono grandi viaggiatori, qualcuno sarà stato a Shanghai. A Shanghai c'è un treno Maglev, cioè uno di quelli che vanno a levitazione magnetica, ed è il più veloce del mondo perché fa 431 km dall'aeroporto fino al centro città. Io non vedo l'ora di salirci, spero entro la fine dell'anno. Però la notizia, ce la riporta HD Blog, è che nella provincia dello Hubei hanno fatto un maglev, cioè lo stanno sperimentando, che addirittura raggiunge la velocità di 800 km all'ora, cioè praticamente il doppio, in 5,3 secondi, e sono riusciti a fargli ottenere questa velocità soltanto nello spazio di un chilometro. Per il momento pare che questo treno così veloce trasporterà soltanto merci, ma magari in futuro diventerà anche questo un treno passeggeri. La nostra musica con Somber e Potential.

Craig David, la sua Seven Days, appena ascoltata su Radio Monte Carlo alle 13:15. Sapete che sono arrivati i primi obblighi per gli imballaggi di plastica, però la notizia che leggo da Quotidiano Nazionale è che dal 2030 sarà vietato immettere sul mercato anche gli imballaggi monouso di plastica. Stiamo parlando delle bustine di ketchup e maionese, conserve, salse, creme per caffè e zucchero, tutte queste cose che si ritrovano nelle bustine di plastica e che evidentemente sono molto comode, diciamoci la verità, ma inquinano anche tanto. Questo riguarderà anche le boccette di shampoo o di creme usati negli hotel, anche se per la verità ormai la maggior parte degli hotel si è dotata di questi dispenser che sono unici per tutti. Sono un po' meno comodi, ma evidentemente si inquina molto di meno.

0: Brian Adams nella domenica di Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo sull'A23 verso il confine di Stato. C'è una coda in uscita di 4 km alla barriera di Ugovizza per traffico intenso. Prudenza e buon viaggio.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

Page per Thinking of You su Radio Monte Carlo. Il giornale della libreria si è occupato dei libri scritti dall'intelligenza artificiale. C'è un articolo del New York Times che riportano molto interessante, in cui si scopre che la narrativa di genere è spesso prodotta, per quello che compriamo online, dall'intelligenza artificiale. Sempre il New York Times ha preso in esame quasi 15.000 titoli autopubblicati presenti su Amazon, caricati tra il 2023 e il 2026, nessuno dei quali dichiarava l'uso dell'intelligenza artificiale, e si è scoperto che più di un terzo di questi erano stati scritti proprio con testo artificiale. Il 20% conterrebbe più del 25% di testo scritto artificialmente, e poi via via ne hanno usato sempre di più. C'è un programma che si chiama Pangram, che è uno dei tanti in grado di capire se un libro è stato scritto o no con l'intelligenza artificiale. In realtà ci sono vari portali in cui non è affatto vietato pubblicare libri scritti con l'intelligenza artificiale, a patto che lo si dichiari, un po' quello che abbiamo raccontato ieri a proposito di Spotify e delle canzoni prodotte dall'intelligenza artificiale. Però la verità è che adesso anche l'editoria deve avere a che fare con questo problema, l'editoria e noi lettori, evidentemente. La musica con Nicolò Fabi è Non è.

Eh sì, questo 2026 è stato l'anno della consacrazione anche per Ella Langley, ascoltata con Choose in Texas qui su Radio Monte Carlo. C'è Today che si è occupato del dubbio amletico che tormenta gli automobilisti: ma il ricircolo dell'aria condizionata va lasciato attivo o no? Beh, la risposta è nì, perché se lo lasciamo attivo evidentemente continuiamo a respirare sempre la stessa aria, quindi in realtà non si può tenere attivo per un periodo prolungato. È anche vero che quando lo teniamo attivo all'inizio raffreddiamo prima l'aria, evidentemente, soprattutto è utile per evitare odori pestilenziali provenienti dall'interno, gas di scarico.

Canzone immortale davvero di Phil Collins, questa Against All Odds, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Immaginate una band che sono immortale davvero di Phil Collins, questa Against All Odds, appena ascoltata su Radio Monte Carlo. Immaginate una band che è tra le più

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

Eccola qua la canzone che è stata quella che ha ottenuto successo subito dopo l'abbandono di Kurt Smith. Per quanto riguarda i Tears for Fears, c'è stato un lungo periodo in cui sono stati separati lui e Roland Orzabal, però nel 2004 è tornato. Questa era del 93 ed era Break It Down Again. Diamo un'occhiata a quello che succederà nella sessione serale del nuoto quest'oggi. Abbiamo un sacco di italiani, io vi cito a caso alcune delle gare più interessanti: Benedetta Pilato per i 50 rana alle 18:35, Alberto Razzetti per i 200 misti individuali alle 18:40, Thomas Ceccon per i 100 metri dorso maschile alle 19:06, Simona Quadarella nei 400 stile libero alle 19:12. Poi avremo anche Sara Curtis, ve lo dicevo, che ritornerà nella staffetta dei 4% misti femminili alle 20:02, alle 20:11 è prevista quella maschile. La nostra musica con Mariah Carey, Anderson .Paak per Play the Song.

Radio Monte Carlo, non c'è dubbio che l'amore romantico abbia ispirato un sacco di canzoni, inclusa questa di Michael Bolton, The Best of Love, ma tante altre canzoni hanno avuto un'ispirazione diversa, magari sempre l'amore però, ma l'amore nei confronti di una figlia. È il caso di questa canzone del 2010 di Gianna Nannini, era nata la sua Penelope e lei era uscita con questa canzone che è proprio per lei. Si intitola Ogni Tanto, qui su Radio Monte Carlo.

0: Io avevo visto il post su Instagram proprio di Penelope, la figlia di Gianna Nannini, molto tenero, le faceva gli auguri di buon compleanno. L'abbiamo ascoltata proprio Gianna Nannini qui su Radio Monte Carlo e in arrivo ci sono i consigli per il cinema e poi le news di TGCom 24.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
11: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sgomento a Messina per il furto al Museo Regionale di quattro inestimabili dipinti quattrocenteschi di Antonello da Messina. Si tratta di tre delle cinque tavole appartenenti al politico di San Gregorio e della cosiddetta tavoletta bifronte asportata dalla teca blindata. Il furto, compiuto da una banda di tre persone, è avvenuto nella notte. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte cinque morti a Kiev, che risponde con oltre 600 droni, sei le vittime tra le regioni di Mosca e Rostov. In Romania un caccia F-18 dell'aviazione spagnola ha abbattuto un velivolo senza pilota, secondo fonti NATO sarebbe russo. Notte di bombardamenti israeliani in Libano nonostante la tregua mediata nelle scorse settimane, almeno 11 le vittime nelle ultime ore. Hezbollah, reagiremo adeguatamente. Il ministro della difesa israeliano Katz, colpiremo con tutta la nostra forza, non lasceremo in sospeso nessun conto su nessun fronte. Ad Amendolara nel Cosentino una donna di 46 anni è stata uccisa nella notte dal marito, un 42enne di origini albanesi, che l'avrebbe picchiata a morte per poi abbandonarla fuori dall'ospedale. Inutili i soccorsi, l'uomo è stato fermato dai carabinieri al porto di Bari, cercava di fuggire in Albania. Dopo settimane di caldo, in arrivo sull'Italia i primi temporali diffusi. Le temperature resteranno comunque sopra le medie stagionali fino almeno a metà settimana. Intanto anche oggi bollino rosso sulle autostrade per il primo weekend di rientri dalle vacanze, in viaggio 24 milioni di veicoli. Ancora medaglie per l'Italia agli europei di atletica. Nella maratona a squadre femminile seconde le azzurre ed è argento anche Pietro Riva nella gara singolare maschile. Ieri oro di Diaz nel salto triplo e di Stano e Fiorini nella 42 km di marcia uomini e donne. Queste le breaking news di TGCom 24.
10: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Ancora un'ora da passare insieme. Questa è la Sade con Hang On To Your Love su Radio Monte Carlo. Io sono Erina Martelli alle 14:06. Il Sole 24 Ore ci racconta di una cosa che accadrà il prossimo 5 settembre a Imola ed è molto interessante perché ci sarà il debutto internazionale dell'Abu Dhabi Autonomous Racing League. La sigla è A2RL ed è una competizione tra monoposto completamente autonome. Per la prima volta questa sfida esce dagli Emirati, arriva da un'altra parte e guarda un po', arriva proprio da noi. Sfida tra queste auto senza pilota a 250 km orari, sono più università che si sfidano tra di loro e ovviamente ci sono gli ingegneri che possono lavorare e lo fanno sullo sviluppo del software, ma quando il semaforo diventa verde a quel punto loro non possono più assolutamente intervenire. Perché hanno scelto proprio l'autodromo Enzo e Dino Ferrari? Perché con i dislivelli, le traiettorie strette, le vie di fuga ridotte, i punti di sorpasso difficili, è l'opposto di un banco di prova accomodante, cioè tutto quanto deve essere in effetti complicato per vedere se l'auto a guida autonoma può funzionare anche in condizioni difficili. Ora su Radio Monte Carlo, Teddy Swims.

La canzone Bruci la città, questa appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, Irene Grandi. Avete notato come la vegetazione stia un po' soffrendo per questo gran caldo? C'è la questione della siccità evidentemente, ma si scopre anche che molti boschi stanno già perdendo adesso al nord le foglie, castagni, noccioli, faggi, e quindi si cerca di capire come sarà in prospettiva la vegetazione appunto dei boschi. Forse ci saranno sempre più specie sempreverdi e questo tipo di alberi li vedremo un po' meno. La nostra musica con Cosmic Girl, questo è Jamiroquai.

0: La musica della nostra domenica qui su Radio Monte Carlo. Automobilisti, siamo al traforo del Monte Bianco verso Chamonix. C'è coda in corrispondenza del Piazzale Italiano e l'attesa prevista è di 1 ora e 30 minuti. Prudenza e buon viaggio.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
4: Vanessa Incontrada.
5: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
4: Erika, una detective per caso. Prima assoluta a settembre su Canale 5.
6: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

Bee Gees, You Should Be Dancing su Radio Monte Carlo. Un paio d'ore fa parlavamo del caffè freddo. Sapete che c'è tanta gente che ama il caffè non zuccherato, e anzi grandi cultori del caffè lo bevono non zuccherato. Io non sono tra questi, però vi confesso che il tè lo bevo sempre senza lo zucchero, ma da quando sono stata in Marocco e ho provato il meraviglioso tè alla menta che fanno appunto da quelle parti, ho scoperto che il tè dolce è una meraviglia. È anche vero che loro utilizzano un tipo particolare di tè, che è il gunpowder, che non è uno dei tè più pregiati, e quindi ci si è abituati a mettere la menta e lo zucchero proprio per evitare questo sapore amaro e un po' astringente. Leggo però dal sito di Italia Tavola un bell'articolo dedicato proprio al dolcificare le bevande con lo zucchero, e soprattutto si dice che il tè non andrebbe zuccherato, proprio perché una volta, è vero, magari c'erano errori nella lavorazione del tè per cui poteva essere un po' amaro, ma adesso questo problema non c'è quasi più. Come fare per abituarsi a bere il tè senza zucchero? Bisognerebbe diminuire progressivamente le dosi, così le papille gustative piano piano si abituano ad apprezzare l'infuso così come dovrebbe essere gustato. Harry Styles, questa è Dance No More.

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, è come l'altra volta, fa

0: fretta.
1: E lei è Mina, naturalmente, la canzone Portati via qui su Radio Monte Carlo alle 14.32. C'è un video straordinario di una canzone di Troye Sivan in cui lui appare sotto forma di ragazza, cioè come drag, e ha detto poi più avanti che ha voluto fare un omaggio a Britney Spears, perché nel video in effetti somiglia un po' a Britney Spears. Eccola qua.

Elton John su Radio Monte Carlo nella nostra domenica. Vi piace il genere acid jazz? Scommetto di sì, ma è una domanda retorica perché altrimenti non sareste all'ascolto di Radio Monte Carlo. Vi piace il genere acid jazz? Scommetto di sì, ma è una domanda retorica perché altrimenti non sareste all'ascolto di Radio Monte Carlo. C'è stata una manciata di artisti

0: Olo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

Radio Monte Carlo, tra i padri dell'acid jazz ci sono anche i Gognito con questa canzone bellissima cantata con Jocelyn Brown, Always There. Stavo pensando, tra l'altro, quante volte in un locale ci è capitato in passato di ballare Always There di Incognito, però adesso evidentemente si ballano anche altri generi musicali e lo si fa soprattutto a Ibiza, ma a Ibiza le autorità stanno valutando un divieto per l'apertura di nuovi nightclub. Dicono che lo fanno per proteggere quelli che già ci sono, ma altri politici dicono che il numero enorme di locali per le feste ormai è sfuggito di mano e bisogna rispettare i residenti, anche questo da una parte

0: di Monte Carlo, l'estate crudele delle Bananarama, spero che non riguardi voi. Cruel Summer, una delle canzoni più belle del loro repertorio. C'è Time Magazine che ha voluto dare un consiglio ai lettori su come abbandonare le chat molestie, evitare uscite accusatorie e poi, se non ne potete più di quella chat dei parenti che sono i cugini di terzo grado, potete semplicemente dire: voglio diminuire il tempo al telefono per la mia salute mentale. Ci ha voluto un articolo per scoprirlo, ma questo è il modo migliore. È Ciran, questo è Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Secondo me questa è la canzone più bella in assoluto di Annie Lennox, Precious, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, è l'ultima canzone ascoltata con me, grazie di cuore. Io sono Erina Martelli, grazie anche da parte di Davide Ippolito in regia. Arrivano le news di TG Com 24 e poi sarete con Marco Porticelli. Noi ci risentiamo sabato dalle 11 alle 15. Bacio!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La polizia sente i custodi del Museo Regionale di Messina Teatro nella notte di un clamoroso furto di opere d'arte. Sottratti 4 dipinti quattrocenteschi di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Politico di San Gregorio e la cosiddetta tavoletta bifronte asportata dalla sua teca blindata. 3 i ladri in azione, ricerche in corso. Ancora raid israeliani in Libano, 11 vittime nelle ultime ore. Hezbollah, reagiremo adeguatamente. Il ministro della difesa di Tel Aviv Katz minaccia: colpiremo con tutta la nostra forza, non lasceremo in sospeso nessun conto su nessun fronte. Nella notte bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, 5 vittime a Kiev, mentre oltre 600 droni ucraini prendono di mira strutture logistiche nella regione di Mosca, 6 i morti in 2 regioni russe e in Romania sarebbe del Cremlino, secondo fonti NATO, il velivolo senza pilota abbattuto da un caccia spagnolo. Un 21enne trevigiano in coma farmacologico a Barcellona dopo essere stato aggredito mercoledì notte, era in vacanza con 8 coetanei quando sarebbe stato avvicinato da alcuni ragazzi spagnoli che l'avrebbero colpito causando lesioni cerebrali, ne sarebbe scaturita una rissa sedata poi dalla polizia. È stato bloccato al porto di Bari mentre tentava di imbarcarsi per l'Albania il 42enne che ad Amendolara nel Cosentino avrebbe ucciso la moglie di 46 anni, l'avrebbe picchiata a morte per poi abbandonarla davanti all'ospedale, inutili i tentativi di soccorso. Ancora medaglie per l'Italia, gli europei di atletica, 2 argenti nella maratona, nella singolare maschile per Pietro Riva e in quella a squadra femminile. Ai continentali di nuoto, Curtis, record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne, finale alle 19.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 code a tratti tra Vasto Nord e Lanciano per traffico intenso in direzione Bologna, per un veicolo in avaria rallentamenti sulla A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, al traforo del Monte Bianco coda in corrispondenza del piazzale italiano in direzione della Francia, attesa prevista 1 ora e 30 minuti, infine sulla statale 334 del Sassello prestare attenzione per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio Madonna del Salto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo. Per un'estate di gran classe.

Dei Toto al album e comunque disco pubblicato nel 1982, famoso per il leggendario Rosanna Shuffle, che è stato suonato da Jeff Porcaro, definito uno dei migliori batteristi al mondo. Allora, sono le 15:08 minuti, come promesso siamo qua, ieri lo abbiamo detto, abbiamo invertito le fasce con Irina, tra l'altro ne approfitto per salutarla e ringraziarla per il cambio di ieri. Irina è stata con noi nella seconda parte della mattinata, saluto anche Stefano Gallarini che invece ha aperto questa domenica post Ferragosto. Io sono Marco Porticelli, sono con Davide Ippolito in regia, anche lui con me fino alle 7 di questa sera, 4 ore da spartire insieme anche a voi, che siete probabilmente ancora in spiaggia o magari state viaggiando per tornare, quindi attenzione, prudenza, buon viaggio. C'è Radio Monte Carlo che vi accompagna, potete continuare a seguirci attraverso il DAB o attraverso la nostra app, molto semplice, perché in questo modo vi raggiungiamo praticamente in tutto il mondo. Lo so che vi state chiedendo se il caldo finirà o meno, l'afa opprimente finirà o meno, l'anticiclone africano ci mollerà. Penso proprio di sì, è quello che dicono gli esperti e ci danno un minimo di conforto, perché da questo pomeriggio ci saranno un po' di temporali sull'Italia che abbasseranno le temperature per via della pioggia e poi da domani il tutto si dovrebbe assestare. Diciamo che incrociamo le dita. Se volete abbiamo anche un numero di SMS e WhatsApp con cui comunicare e condividere alcuni argomenti, 342 4141 762, e come sempre c'è la nostra grande musica. Jack Savoretti, eccolo qua.

Funky Bahia con Sergio Mendes e Will.i.am su Radio Monte Carlo, le 15:17 di questa domenica pomeriggio in diretta. Allora, questa sera avremo un altro fenomeno da osservare nel cielo, per chi non ha fatto il pieno di eclissi, e per qualcuno è andata male perché purtroppo le nubi hanno offuscato questo momento. Ieri vi raccontavo anche che ho sentito Stefano Gallarini che si è autocostruito questo dispositivo per poter vedere l'eclissi e purtroppo non è riuscito. Vabbè, tanto c'è un altro appuntamento, questo è il prossimo anno, eh? Però intanto questa sera ci aspetta una notte molto romantica. La serata sarà illuminata dal bacio Luna-Venere, uno spettacolo completamente visibile ad occhio nudo, tempo permettendo anche in questo caso, come spiega l'UAI, dopo il tramonto del sole. Volgiamo lo sguardo verso l'orizzonte orientale per ammirare questo spettacolo dell'incontro tra la falce di Luna, quella crescente, e il sempre luminoso pianeta Venere, ok? E intanto prosegue il nostro pomeriggio e anche la nostra grande musica. C'è Terence Trent D'Arby, questa è Wishing Well.

0: È la grande musica di Radio Monte Carlo, sono le 15:21, Terence Trent D'Arby, questa era Wishing Well.
1: Ciao, sono Luca Onestini, festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Intesa Pur Homme ti regala una pelle super profumata. La schiuma da barba da 300 ml è 1,59€. Il gel doccia shampoo Intesa da 250 ml è 1,59€. E con due prodotti a scelta Intesa, hai in omaggio il gel doccia shampoo in formato da viaggio. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
3: Vanessa Incontrada.
4: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
3: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79€ e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: The Power of Goodbye, lei è Madonna, ne approfittiamo anche se non ci ascolterà certamente, anche se in verità lei spesso trascorre dei periodi di tempo in Italia, però ne approfittiamo per fare gli auguri di buon compleanno perché oggi è il suo compleanno. 50 dei suoi anni trascorsi sul palco in uno studio di registrazione è ovviamente considerata la regina del pop che festeggia proprio quest'anno e lo fa festeggiando proprio anche l'uscita di Confession 2, che è il suo ultimo disco finito subito in vetta alle classifiche di Mezzomondo, con un album che ha voluto celebrare uno dei suoi dischi di maggior successo, cioè Confessions on a Dance Floor, che era uscito nel 2005. Ed è stato un po' uno spartiacque della sua carriera perché è arrivato a 20 anni da Like a Virgin. Insomma, un po' di storia legata a questo personaggio della musica. Ce n'è un altro che stiamo per sentire, cioè Beyoncé, di cui si parla molto soprattutto per il grande patrimonio. Lei è diventata l'unica proprietaria del suo marchio, che è Sir Davis, rilevando la partecipazione detenuta da un grande gruppo che è LVMH, che è un brand di whisky nato nel 2024 da una joint venture che ha coinvolto la stessa cantante. Sapete che lei ha le mani in pasta un po' ovunque, non soltanto nella musica. E allora, perché perderci in chiacchiere, ascoltiamo Beyoncé, questa è If I Were a Boy.
1: If

0: But you're just a boy.
1: Radio Monte Carlo. Weekend di gran classe.

Bossa nostra, lei è Gaia e questa è Radio Monte Carlo, mischia la cacciassa con il bianco. A proposito di vino, c'è una città tedesca che ha trovato un modo molto semplice per celebrare il vino, e siamo a Friburgo, dove si svolge 12 Wines a Year, un appuntamento organizzato ogni 12 del mese durante la stagione utile. La cosa interessante è il concetto proprio legato alla data del calendario. Siamo abituati a celebrare grandi cose in occasioni speciali come il compleanno, l'anniversario, il Natale, il Capodanno. Qui invece il messaggio sembra essere quello: basta che sia 12 per poter brindare e convivere, magari conversando insieme a degli amici. E parlare non soltanto di vino, perché comunque il vino unisce, no, da certi punti di vista. Bella idea. 15:37 minuti, questa è Radio Monte Carlo.

0: E questa è la nostra grandissima musica. Abbiamo sentito Mr. Big e To Be With You.
1: La musica più bella per la tua domenica sera. Radio Monte Carlo. Sunday Music. Sera.

0: microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

Piano in the Dark, lei è Brenda Russell su Radio Monte Carlo. Siamo stati in Germania poco fa, dove vi ho raccontato una cosa curiosa, e restiamo lì da quelle parti perché in Germania c'è un organo che sta eseguendo un unico brano musicale, e quel brano finirà nel 2640. Mi spiego meglio, è un progetto dedicato ad un compositore che si chiama John Cage, che è americano, e il progetto si chiama Organ As Low As Possible, più lentamente possibile. Il concerto è iniziato nel 2001. Il primo suono vero e proprio è arrivato nel 2003, e il 5 agosto scorso in questa cittadina è successo qualcosa di importantissimo, cioè l'organo ha cambiato accordo. Una sola nuova nota è stata aggiunta. C'erano più di 150 persone nella chiesa per assistere all'evento. Prima hanno ascoltato per 3 minuti il vecchio accordo, poi è stata inserita una nuova canna nell'organo, e per altri 3 minuti tutti hanno ascoltato questa nuova versione. 6 minuti per assistere a una trasformazione musicale praticamente impercettibile. Il prossimo cambiamento avverrà il 5 di ottobre del 2027. Allora dovete sapere una cosa, che molta gente ha già acquistato il biglietto per sentire la fine, no, di tutti gli accordi, sapendo che questa cosa non accadrà mai. Ma il fascino di tutto questo è nel fatto che comunque è stato pensato per essere tramandato. Insomma, notizia curiosa che ci porta ancora una volta oltre confine. Sono le 15:49 minuti e questa è Radio Monte Carlo.

Take My Breath Away sono i Berlin, che associamo ovviamente a Top Gun, di cui si parla ancora abbondantemente perché sappiamo che Top Gun Maverick, dopo $1.5 miliardi al box office, resta per la Paramount il capitolo che fa parte dei progetti prioritari. La teoria più accreditata, che riguarda ovviamente la trama del film, è il futuro dell'aviazione militare e il rapporto tra pilota umano, droni e intelligenza artificiale. L'idea sarebbe mettere Maverick davanti a una tecnologia che potrebbe rendere progressivamente obsoleto il pilota tradizionale, ma è un particolare, è un'indiscrezione di cui si parla proprio in queste ultime settimane, ma non confermata. Allora, la nostra grande musica per arrivare all'appuntamento con le informazioni, adesso c'è Ronan Keating. Come on, yeah.

0: Lavanish Day da Ronan Keating su Radio Monte Carlo. È tempo per le informazioni, ci sono le breaking news del TGCOM 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sarebbero entrati da una porta secondaria del Museo Regionale di Messina i tre ladri che a volto coperto nella notte hanno rubato quattro inestimabili dipinti del 400. Una delle opere era in una teca blindata violata dai rapinatori. La polizia ha ascoltato i custodi della struttura, indagini in corso. Nella notte il più pesante raid ucraino sulla Russia da inizio guerra, oltre 600 i droni in volo, soprattutto verso Mosca. Ci sarebbero 6 morti tra la capitale e la regione di Rostov, e in Romania sarebbe russo, secondo fonti NATO, il velivolo senza pilota abbattuto da un caccia spagnolo. L'Iran mette una taglia sui soldati americani, offerti $30,000 a qualunque membro delle forze armate o di sicurezza che uccida o catturi un militare statunitense. Intanto Axios riporta che a maggio l'amministrazione Trump avrebbe aperto un canale di comunicazione con i vertici dei Pasdaran. Durante l'Angelus appello di Papa Leone XIV per il Medio Oriente, rinnovo il mio appello affinché cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, ha detto il pontefice, che poi ha aggiunto: la comunità internazionale faccia progredire la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. È stato bloccato dai carabinieri al porto di Bari il 42enne che ad Amendolara nel Cosentino avrebbe ucciso la compagna di 46 anni. L'uomo stava cercando di imbarcarsi per fuggire in Albania, suo paese d'origine. La vittima sarebbe stata picchiata a morte e poi abbandonata davanti all'ospedale. Ancora due argenti per l'Italia agli europei di atletica. Si tratta di quello di Pietro Riva nella maratona maschile e di quello delle azzurre nella maratona a squadra femminile. Ai continentali di nuoto, Sara Curtis, record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Sono Whitney Houston e George Michael su Radio Monte Carlo ad aprire questa nostra seconda ora. Io sono Marco Porticelli, come c'è Davide Ippolito in regia, e insieme anche a tutti voi arriveremo fino alle 19, quindi abbiamo ancora tanta bella musica da regalarvi e un po' di notizie. Vi ho lasciato qualche minuto fa parlando di cinema, parlando di Top Gun, del terzo Top Gun che è in lavorazione, accennando a quella che potrebbe essere la trama. Ma leggevo proprio in questi giorni di Ridley Scott, vicino agli 89 anni, che pare non abbia alcuna intenzione di lasciare il cinema. E tra l'altro ha detto di voler continuare a lavorare dietro la macchina da presa finché la salute glielo permetterà. Ha rilasciato un'intervista al venerdì di Repubblica, pubblicata appunto in questi giorni, e ha spiegato che odia la parola pensionamento. Una filosofia perfettamente coerente con quella che è la carriera che, dopo oltre mezzo secolo, non ha mostrato intenzione di rallentare. A novembre ha ricevuto un riconoscimento, quello dell'Academy, alla carriera dopo 4 nomination senza vittorie. Ridley Scott, tra l'altro, il 26 agosto tornerà al cinema con The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, adattamento di un romanzo di Peter Heller. La storia è ambientata 9 anni dopo una pandemia influenzale che ha decimato l'umanità. Il film ha offerto così a questo regista anche l'occasione per riflettere sulle inquietudini del presente, che vanno dal cambiamento climatico in poi, e fare delle riflessioni ovviamente che facciamo anche tutti noi. Il cinema ci permette di entrare in un mondo parallelo, a volte anche un po' inquietante. Sono le 16:08, c'è la nostra grande musica e c'è anche Stone di Prince.

Cremonini che ha documentato il suo recente viaggio dopo una stagione molto intensa per quello che riguarda l'impegno con la musica. È scappato dal caldo, ha scelto l'Islanda, terra di vulcani, scogliere e paesaggi sospesi. Si è concesso questa pausa lontano appunto dal caldo del nostro Sud Europa e ha documentato attraverso immagini, come fa abitualmente sui suoi profili social, portandosi dietro quella che è tutta la sua musica, che come al solito noi apprezziamo tantissimo. Radio Monte Carlo, le 4:15 di questa domenica pomeriggio, e adesso ci sono i REM.

0: I REM che continuano a frequentarsi e a suonare insieme, ma Michael Stipe ha dichiarato proprio alla fine del mese di luglio che non ci sarà un seguito per la band, anche se ogni tanto abbiamo avuto la fortuna di rivederli e riascoltarli suonare insieme. Questo è stato solo un episodio estemporaneo. Su Radio Monte Carlo c'era Losing My Religion.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
7: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
6: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

Earthwind and Fire su Radio Monte Carlo. Parliamo anche di studenti e di studio, molto particolare perché all'università arrivano le borse di studio per chi dimostra abilità straordinarie nei videogiochi. Per tanti anni i ragazzi, e lo dimostreranno sicuramente, ma se c'è qualcuno all'ascolto probabilmente drizzerà le orecchie, perché si sono sentiti ripetere per molto tempo di spegnere console e dedicarsi allo studio. Ma adesso l'università della Silicon Valley ha lanciato un programma di borse di studio dedicato proprio ai gamer, nel quale vengono valutate le capacità dimostrate proprio nei videogiochi. Un programma che prevede diversi livelli di riconoscimento economico, garantendo fino a $15,000 all'anno a studenti capaci di dimostrare risultati eccezionali proprio nei videogiochi. La borsa di studio prevede dei livelli diversi di difficoltà: il grado maestro, che può garantire fino a $2,500 a trimestre, generalmente sono raggiunti da un numero molto basso, qua si parla dell'1-5% di giocatori. Più difficile è il livello leggendario, che può arrivare a $5,000 a trimestre per tre trimestri l'anno. Per ottenerlo servono comunque risultati collegati a oltre 500 ore di esperienza continua su sistemi di gioco complessi e a imprese completate da meno dell'1% degli utenti, quindi anche qua il numero è decisamente basso. Sicuramente esulteranno i ragazzi che hanno sentito o leggeranno di questa notizia. Sono le 16:26, questa è Radio Monte Carlo e c'è la nostra grandissima musica. Buona estate, buone vacanze, vi regaliamo anche Sena Spyro, questa si intitola Material Lover.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift, fresca sposa dal 3 luglio, matrimonio blindatissimo, si aspettano le immagini ufficiali dell'abito da sposo, le grandi maison stanno aspettando quelle che potrebbero essere le immagini per replicare questo abito tanto ambito. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 16:36 minuti e arriva anche la nostra grande musica, o meglio quella di Eddie Brickell, la canzone si intitola Circle.

0: La grande musica di Radio Monte Carlo. Buona domenica pomeriggio, Eddie Brickell, questa era Circle.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con a me conviene.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

My Destiny, lui e Alan Ritchie, state ascoltando Radio Monte Carlo. Parliamo un po' di scienza perché un recente studio condotto dagli scienziati dell'Università di Otago in Nuova Zelanda ha svelato un fenomeno che si attiva nel momento in cui decidiamo di saltare un pasto, quindi parliamo di cibo. I dati raccolti hanno fatto vedere che chi è realmente affamato riesce a immaginare odori e sapori degli alimenti con una nitidezza nettamente superiore rispetto a chi ha appena terminato di mangiare. È un po' una cosa che diciamo quando sei affamatissimo, sento addirittura il profumo di una determinata cosa che ti piace. Praticamente il cervello è una sorta di proiettore gastronomico che è capace di ricreare la sensazione precisa di un pasto senza avere alcun piatto sotto il naso. Sfrutta, per così dire, il deficit energetico per massimizzare la propria reattività e precisione interna. Si dice che il gusto e l'olfatto tendano ad acuirsi quando il nostro organismo richiede energia residua per funzionare correttamente. Quindi ecco il perché quando si è molto affamati si sente il profumo di un piatto che ci piace particolarmente, anche se in realtà questo piatto non c'è o dobbiamo ancora cucinarlo. Radio Monte Carlo, 16:46, c'è la nostra musica e c'è la nuova di Natalie Imbruglia.

The Stay Together di Tina Turner. Notizia di qualche mese fa, sapete, l'azienda svedese fondata da Björn Ulvaeus degli ABBA è diventata a tutti gli effetti proprietari di uno dei cataloghi musicali più straordinari della storia del pop e del rock, ovvero quella di Tina Turner che abbiamo appena ascoltato su Radio Monte Carlo. Non dimentichiamo i 150 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera di oltre 50 anni, e parliamo di una carriera veramente strepitosa con un sacco di bei pezzi, proprio come quello che abbiamo appena sentito in questo momento su Radio Monte Carlo.

0: Israel Kamakawi Wole. Questa è Radio Monte Carlo e adesso siamo pronti per le informazioni, le breaking news del TGcom 24.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Avrebbero tagliato parte di una ringhiera per accedere tramite una porta secondaria al Museo Regionale di Messina. I tre ladri che a volto coperto nella notte hanno rubato 4 dipinti del 400, violata una teca blindata. Senza esito i controlli della polizia all'imbarco dei traghetti verso la Calabria. La NATO è quasi certa che il drone abbattuto in Romania da un F-18 dell'aviazione spagnola sia russo. Avrebbe sconfinato durante i raid nella notte che hanno causato 5 morti a Kiev. La risposta ucraina non si è fatta attendere, oltre 600 ordigni lanciati verso Mosca, mai così tanti. $30,000 per ogni soldato americano catturato o ferito, è questa la taglia offerta dai vertici militari di Teheran ai membri delle forze armate e di sicurezza. Intanto Axios riporta che da maggio l'amministrazione Trump avrebbe un canale di comunicazione aperto con il comandante dei Pasdaran. In Grecia, situazione critica per gli incendi sull'isola di Salamina, 2 morti, evacuate centinaia di persone. I vigili del fuoco stanno allontanando molti bagnanti dalle spiagge meridionali, ormai completamente circondate dalle fiamme. Stava cercando di fuggire in Albania il 42enne che ad Amendolara, nel Cosentino, ha ucciso la compagna di 46 anni. I carabinieri lo hanno identificato e bloccato al porto di Bari poco prima che si imbarcasse. La vittima è stata picchiata a morte, poi abbandonata davanti all'ospedale. Sport: a Siena la pioggia battente blocca al Palio dell'Assunta, gara rimandata a domani. Atletica, ancora 2 argenti per l'Italia agli europei, Pietro Riva nella maratona maschile e nella gara femminile la squadra delle azzurre. Nuoto, Sara Curtis trascina in finale la 4% misto donne. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Monte Carlo, weekend di gran classe.

The best that I've got, la voce è quella di Anita Baker. State ascoltando Radio Monte Carlo. Buona estate e buone vacanze. Sapete che l'estate scalda un po' la voglia di cambiamento. Infatti questa pausa è il momento ideale per riflettere sul proprio futuro professionale. Lo dice un'indagine, quella di ICE Italia, società specializzata nella selezione del personale e nelle soluzioni per le risorse umane, secondo cui il 78% dei lavoratori coglie l'occasione delle vacanze per riflettere sul proprio percorso, sulle prospettive, sul valutare nuove opportunità di carriera, lasciando appena un 10% di fedelissimi intenzionati a timbrare lo stesso cartellino anche quando si rientra. Se la retribuzione resta un elemento centrale delle decisioni, il 42% di chi ha partecipato a questo sondaggio indica un migliore equilibrio tra la vita privata e lavorativa proprio come motivo principale per cambiare settore o addirittura azienda. Seguono la ricerca di migliori opportunità, quella alla crescita professionale, insomma il desiderio di una cultura aziendale più sana e la necessità di avere dei responsabili più competenti. Cambia flessibilità, possibilità concrete di evoluzione, leadership efficace e ascolto insieme al coinvolgimento, dal pensiero all'azione. Insomma, non è necessariamente l'estate a generare questo desiderio di cambiare, ma diciamo che nel periodo estivo succede perché uno ha un po' più di tempo per poter pensare e magari riflette su quello che potrebbe essere un futuro. Capita anche a voi? Potrebbe anche essere. Allora, la grande musica di Radio Monte Carlo. Sono passati 7 minuti dalle 17 insieme fino alle 19. Io sono Marco Porticelli e come c'è Davide Ippolito e adesso c'è anche Tommaso Paradiso con la nuova canzone.

Money Waiting, lui e Lenny Kravitz, concerto di Lenny Kravitz proprio al Crystal Palace Bowl di Londra, si è tenuto ieri, un evento all'aperto che ha fatto parte del suo tour mondiale ed è stato l'unico show del Regno Unito con la partecipazione anche di ospiti illustri, tra questi Joe Stone e Liam Thomas. Lui sempre in giro, poi questo è un periodo molto particolare per lui, viaggia oltreoceano, rientra a Londra, unico show, come vi dicevo, europeo per poter vedere questo grandissimo artista. Sono le 17:16 minuti, state ascoltando Radio Monte Carlo insieme fino alle 7 di questa sera, in una domenica probabilmente anche di rientro, per cui come sempre Radio Monte Carlo vi accompagna anche durante i vostri viaggi. Adesso Fool's Garden, questa è Lemon Tree.

0: just a yellow lemon tree. La grandissima musica di Radio Monte Carlo. Ci manca un po' la Formula 1, soprattutto i personaggi della Formula 1. Parleremo tra poco di Lewis Hamilton, che non è soltanto un pilota Ferrari, ma ha anche scelto di tornare ad inseguire il titolo, ovviamente, ma è diventato anche un gigantesco moltiplicatore di valore per il marchio di Maranello.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Omino Bianco da 44 lavaggi è a 3,99€. E non perdere la promozione sull'additivo smalchiante in polvere. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. E per una casa pulita, fresca e profumata, scopri i prodotti della linea Citrosil. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.

Jet dai Matt Bianco su Radio Monte Carlo. Allora, parliamo un po' di Formula 1, parliamo di Hamilton, perché c'è un'analisi che è stata pubblicata dalla Gazzetta dello Sport. Dall'arrivo di Hamilton in Ferrari nel gennaio del 2025, l'impatto commerciale sul fatturato della scuderia avrebbe toccato una cifra incredibile. Siamo a 90 milioni di euro. Lui è certamente un campione, ma è anche un influencer, è un personaggio globale e un potentissimo strumento di marketing. Basta ricordare una fotografia, quella del 20 gennaio 2025 che viene citata, primo giorno di Hamilton a Maranello davanti a casa di Enzo Ferrari, che è accanto a questa F40. Quell'immagine, pensate che ha raccolto 5,7 milioni di like su Instagram, diventando una delle fotografie più potenti mai prodotte dalla Formula 1 sui social. Il valore economico si vede anche negli sponsor e soprattutto nei ricavi commerciali, perché nel 2025 una stima di Stage Up indicava circa 50 milioni di euro l'anno, con un incremento degli introiti da sponsorizzazione riconducibile proprio alla presenza di Hamilton e al suo enorme seguito internazionale. Ma c'è un altro dato, perché nel frattempo Ferrari nel secondo trimestre 2026 ha registrato 1 miliardo 938 mila euro di ricavi, con una crescita sostenuta che ha portato anche a un rialzo annuale. Insomma, per fare un po' i conti in tasca alle scuderie e per capire quale sia l'importanza di un certo pilota, appunto il nome è quello di Hamilton.

La canzone si chiama Secrets, lei è Miley Cyrus e questa è Radio Monte Carlo. Allora, Lewis Hamilton parte 2, la notizia che riguarda la famiglia, perché hanno messo in vendita il parco auto con un'asta che si è svolta a Silverstone. In totale 27 vetture appartenenti al papà, quindi grande passione da parte anche della famiglia nei confronti dei motori. Molte di queste auto legate alla tradizione automobilistica inglese e in condizioni eccelse. L'auto che ha ottenuto il risultato migliore è stata una Jaguar XJ220 del 1993, una supercar sicuramente iconica degli anni 90, un esemplare che aveva questa rara tonalità Silverstone Green Metallic con interni in pelle chiari. Il prezzo, perché quello ci interessa per sognare anche un po', 591.000 euro, insomma, da prezzo finale. Radio Monte Carlo, le 17:34 minuti, adesso Daryl Hall and Joan Oates e Private Eyes.

0: Grandissima musica di Radio Monte Carlo, 17:37 minuti, erano Daryl Hall e Angel Notes.
1: Vacanze al mare o in montagna? Nessun problema. Anche per quest'estate, Radio Monte Carlo con il servizio Autotraffic ti informa sulla viabilità lungo i 7000 km della rete autostradale italiana. Un'informazione puntuale e tempestiva. 7 appuntamenti al giorno, concentrati nei momenti di maggiore traffico. Radio Monte Carlo anche quest'estate è in viaggio insieme a te con il servizio Autotraffic.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Con la me conviene

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.

Haven't Found What I'm Looking For sono U2 di Bono Vox, grande amico tra l'altro di Hamilton, condividono impegno sociale con una serie di iniziative veramente interessanti. Torniamo sulla Formula 1, perché guardando una gara di Formula 1 forse non ce ne rendiamo conto, ma i piloti in seguito a una stessa competizione scendono dalla vettura avendo tra i 2 e i 3 kg di peso, soprattutto nelle gare più calde e impegnative del calendario. La causa principale è una combinazione estrema. Durante una gara all'interno della monoposto può raggiungere temperature superiori ai 50 gradi, consideriamo la temperatura dell'asfalto, il motore e quant'altro. Secondo diversi studi condotti nel motorsport, un pilota può perdere tra un chilo e mezzo e tra un litro e mezzo e 3 litri di liquidi durante la singola corsa, nei circuiti come Singapore, Qatar o Miami anche di più. Attraverso appositi sistemi comunque i piloti possono ovviamente bere durante una gara, ma non in modo tradizionale, le quantità disponibili sono comunque limitate, non sempre è possibile assumere i liquidi che servirebbero. Oltre al caldo, il fisico deve affrontare in curva forze superiori a 5G, quindi un impegno ulteriore, e insomma ecco perché poi alla fine di una gara i piloti scendono, che sono praticamente esausti, no? Perché c'è lo stress della gara e poi quello che devi affrontare fisicamente, non per nulla comunque la preparazione è molto importante. Radio Monte Carlo e la nostra grande musica alle 17:45, sentiamo anche Lewis Capaldi. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

You gotta be, lei è Desri e questa è Radio Monte Carlo, ma c'è un altro personaggio del mondo della musica che sta ottenendo grande visibilità. Il suo nome è Jennifer Lopez, tra l'altro lo ascolteremo tra qualche secondo. Dopo aver sfilato a Taormina sulle passerelle di Dolce & Gabbana, si è dedicata a un gran tour per l'Italia, ha visitato Roma, ha visitato la Sicilia, poi Venezia, ha cantato anche Like a Virgin in gondola e il video è diventato virale in pochissime ore, raggiungendo, pensate, 1 milione di mi piace attraverso TikTok. Bravissima Jennifer Lopez, 17:52 minuti, questa è Radio Monte Carlo e adesso l'ascoltiamo, canzone di un po' di tempo fa, è intitolata Love Don't Cost a Thing.

0: The Gang di Fresh su Radio Monte Carlo. Siamo pronti per le informazioni. Tra poco breaking news del TGCOM 24, meteo e autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
3: Buonasera da Umberto Cascone. A Messina indagini in corso dopo il furto di 4 quadri del 400 dal museo regionale. Nessun esito per i controlli di polizia all'imbarco dei traghetti. I tre ladri e le opere sottratte restano introvabili. Per accedere alla struttura i responsabili hanno segato una ringhiera e forzato una porta secondaria. Tra Russia e Ucraina in furia la guerra di missili e droni. 8 le vittime negli ultimi raid su Kiev. 6 i russi uccisi dalla risposta ucraina che ha coinvolto 600 ordigni. Mai così tanti. In Romania intanto la NATO non sembra avere dubbi, il drone abbattuto da un caccia spagnolo sarebbe del Cremlino. $30,000 per ogni soldato americano catturato o ferito è quanto offerto al personale delle forze armate e di sicurezza iraniane dai vertici militari di Teheran. Intanto si apprende che a partire da maggio la Casa Bianca avrebbe aperto un canale di comunicazione con il capo dei Pasdaran. Rinnovo il mio appello affinché cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, lo ha detto Papa Leone XIV durante l'Angelus. Il pontefice poi aggiunge: la comunità internazionale sia promotrice della soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Un gruppo di 8 ragazzi italiani in vacanza a Barcellona è stato aggredito da giovani spagnoli nella serata di mercoledì. 2 connazionali isolati e pestati davanti a un locale. Uno di loro, un 21enne di Treviso, è ora ricoverato in coma farmacologico con diverse lesioni cerebrali. Agli europei di atletica arrivano 2 argenti nella maratona. Pietro Riva secondo nella maschile, come le azzurre nella gara a squadre femminile. Ai continentali di nuoto Sara Curtis si prende un altro record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
4: Una buona serata da Andrea Giuliaccia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani una perturbazione porterà un sensibile cambiamento delle condizioni meteo in Italia, quindi una giornata con nuvole in gran parte del paese, anche se non mancheranno i momenti di tempo soleggiato. Improvvise acquazzoni temporali, soprattutto nel pomeriggio, bagneranno le Alpi, le Venezie, l'Emilia, le zone interne del centro e del sud e anche le regioni del versante adriatico. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro e del nord, e in queste aree del paese finirà praticamente l'intensa ondata di caldo afoso. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud per traffico intenso in direzione Milano, sempre per traffico intenso sulla A14 in colonnamenti in uscita Civitanova Marche in ambo i sensi di marcia, anche sulla A25 si registrano code in uscita allo svincolo di Avezzano in entrambe le direzioni, infine sulla statale 28 del Colle di Nava prestare attenzione per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio di Pieve di Teco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Getting Me Started dai Simply Red su Radio Monte Carlo. Apriamo la nostra ultima ora insieme fino alle 19. Io sono Marco Porticelli, c'è Davide Ippolito con me in regia e parliamo di tesori. Andiamo a Sint-Hilaire-der-de-Monde nella provincia delle Fiandre Orientali, siamo in Belgio, dove durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo, diciamo così, questo ragazzo di nome Kobe, un ragazzo di 18 anni, uno studente che era stato assunto come lavoratore estivo da un'impresa edile, ha trovato un tesoro immenso. Come sono andate le cose? Ha visto qualcosa nel terreno che in un primo momento pensava fossero delle normali monete da un euro. Poi, continuando a scavare, sono comparsi lingotti d'oro e migliaia di monete. La quantità è impressionante perché si parla di 4.000 monete d'oro, più di 40 lingotti d'oro numerati, valore complessivo stimato circa 9 milioni di euro. Le monete contengono 7,322 grammi di oro puro, tesoro che è stato sequestrato e portato chiaramente in un luogo sicuro. La casa apparteneva a un ricco birraio della zona. Nel 1899 avviò una propria birreria e il vecchio edificio residenziale della famiglia è oggi riconosciuto come bene storico del patrimonio fiammingo e conferma il collegamento con lui e con la stessa birreria, che è rimasta tra l'altro attiva fino al 1970. La sua ex domestica sostiene che quella fortuna d'oro appartiene alla sua famiglia, e l'ex sindaco, che è intervenuto sull'accaduto, ipotizza che la famiglia possa aver trasformato parte del proprio patrimonio in oro e averlo nascosto durante la crisi bancaria degli anni 30. Per ora non si sa ancora chi incasserà questi 9 milioni di euro. La cosa importante è che il ritrovamento non rende automaticamente proprietario lo studente, che si è dato così da fare e si è speso proprio per mettere in mostra quello che aveva trovato, un immenso tesoro. 19:18 e 9 minuti a Radio Monte Carlo, e la nostra grande musica in una domenica sera ormai prosegue. E arriva anche la nuova di Olivia Dean, questa qua si intitola Baby Steps.

tutti i colori della mia vita, lui è Zucchero su Radio Monte Carlo. Allora, abbiamo parlato di questo ragazzo che ha trovato questo tesoro enorme, e trovare qualcosa di prezioso, per esempio in spiaggia, può sembrare il classico colpo di fortuna, ma in generale un bene trovato non diventa automaticamente di chi lo raccoglie, anche se il proprietario non è nei paraggi. La legge prevede che quando l'oggetto ha un valore economico, un gioiello per esempio, va restituito al proprietario. Se non si sa chi sia, deve essere consegnato all'autorità competente indicando dove e come è avvenuto il ritrovamento. Se nessuno lo reclama entro i termini previsti, chi lo ha trovato può acquisirne comunque col tempo la proprietà. Se il proprietario recupera l'oggetto, chi lo ha ritrovato può comunque chiedere un premio calcolato secondo quanto stabilito dall'articolo 930 del Codice Civile. Diverso invece il caso di una moneta, un frammento, un manufatto che fa parte della storia. Bisogna avvisare assolutamente le autorità prima di mettersi alla ricerca, quindi è sempre bene verificare le regole del comune o della zona balneare, così facciamo i bravi bambini se troviamo qualche cosa. 18 e 17 minuti, Radio Monte Carlo, c'è la nostra grande musica e ci sono gli Spandau Ballet, questa è Lifeline.

0: Buone vacanze, vi accompagniamo piano piano verso il tramonto e soprattutto al momento dell'aperitivo, e lo facciamo con la nostra grande musica, in questo caso con gli Spandau Ballet.
1: Ultimi giorni di Tutto Fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Corri da Tron!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte Is, eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Radio Monte Carlo alle 18:25 minuti. Sappiamo che molti di voi stanno rientrando dalle vacanze, ma tanti altri partiranno e magari molti di quelli che ci stanno seguendo sono vittime del First Night Effect, l'effetto della prima notte, che è un fenomeno studiato da tempo, cioè quando dormiamo per la prima volta in un ambiente completamente nuovo, il nostro cervello può rimanere più vigile del normale. È come proprio se una parte di noi continuasse a controllare l'ambiente, quindi rumori nuovi, odori diversi, temperatura diversa, una luce che arriva magari dalla finestra che non riesci a oscurare, e soprattutto c'è un elemento curioso: il fenomeno può diventare ancora più forte quando cominciamo proprio a preoccuparci di non riuscire a riposare. Succede qualcosa di paradossale, cioè pensiamo domani devo essere riposato, e proprio quel pensiero è quello che ci tiene svegli. C'è l'Associated Press che ha raccontato recentemente questo fenomeno, spiegando anche che per alcune persone invece cambiare ambiente può addirittura fare l'effetto contrario, cioè aiuta a dormire meglio, soprattutto quando il nuovo luogo rappresenta una vera pausa dalla routine quotidiana. E allora c'è una piccola lezione interessante anche per chi non è in vacanza. A volte abbiamo bisogno di smettere di controllare se stiamo dormendo, riposando, e imporci magari delle cose che diventano difficili da fare. Lasciamoci andare e rilassiamoci, perché questo è il consiglio che arriva dai più esperti. La grande musica di Radio Monte Carlo, ora c'è Marco Mengoni e questa è Esseri Umani.

Shining Stockings da Aaron su Radio Monte Carlo. Parliamo ancora di vacanze e di treni di lusso, con la parte più bella da affrontare, questi itinerari, con tre novità annunciate per l'autunno. I itinerari ovviamente ferroviari italiani, il più spettacolare è quello del nuovo Orient Express La Dolce Vita, che collegherà Roma, Istanbul attraverso Venezia, Budapest e la Romania. 5 giorni, 4 notti, alta cucina e persino la musica dal vivo. Poi il viaggio tra Parigi e Portofino a bordo del Venus Simplon Orient Express, con una notte sul treno e 2 notti in Liguria. Ma il terzo è sicuramente quello più interessante, un viaggio da Milano ad Alba su un treno storico, 3 ore e mezza attraverso il Piemonte, con vino, tartufo come protagonisti, quindi un viaggio attraverso le specialità e le eccellenze del Piemonte che ti portano da una metropoli come Milano verso le colline strabilianti delle Langhe. Siete su Radio Monte Carlo, sono le 18:34 minuti, buona estate!

0: Avete sentito quella voce, quella di Adam Levine, che pensante da giovane aveva dei problemi proprio con le corde vocali e ha raccontato di aver dovuto imparare a gestire meglio la propria voce. Questo ha contribuito chiaramente a renderlo molto più attento alla tecnica vocale. Il risultato è una band che fa molto successo, cioè i Maroon 5, che abbiamo ascoltato con Sugar su Radio Monte Carlo.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri

Driving da Everything But a Girl su Radio Monte Carlo, anche l'amore ha un prezzo. La notizia ci porta a New York, dove innamorarsi sta diventando veramente un lusso, tra affitti sempre più alti, un costo della vita fuori controllo per molti giovani, persino organizzare un primo appuntamento è diventato una spesa difficile da sostenere. Lo racconta proprio il New York Times, uno studio intitolato The Dating Recessions, dove si evidenzia come i giovani adulti tra i 22 e i 35 anni abbiano sempre meno risorse economiche da destinare a frequentazioni sentimentali ed escono molto meno rispetto a genitori o nonni alla stessa età. Il conto di una cena al ristorante, il prezzo di un biglietto al cinema o anche soltanto quello di un cocktail rappresentano veramente un ostacolo concreto in una città dove arrivare a fine mese è diventato molto complicato, non credo sia l'unica comunque. E una cena da $130, questa viene citata per esempio, un cocktail da €20, un ingresso al cinema da $28 pesano eccessivamente sui bilanci dei ragazzi più giovani o anche di quelli meno giovani che hanno un lavoro. Come fanno i newyorkesi a trovare l'amore ora come ora? È quello che ha chiesto la giornalista che ha scritto questo articolo e lo ha chiesto proprio al sindaco di New York, e lui ha risposto: è davvero costoso vivere in questa città ed è ancora più costoso amare qualcuno. Questo è quello che ha risposto appunto il sindaco di New York.

Noi su Radio Monte Carlo è proprio vero che la musica ci può portare anche a scoprire un paese, e questo non arriva soltanto nel caso di David Bowie, di cui sappiamo essere presente negli stati dove lui ha vissuto, qualsiasi cosa che riconduca alla sua carriera, ma la musica più spesso è qualcosa per cui partiamo. Un esempio arriva proprio recente dalle Filippine, dove il Dipartimento del Turismo ha lanciato nuovi micrositi dedicati a due gruppi più importanti della scena pop locale. L'idea è molto curiosa, cioè usare gli artisti come veri ambasciatori turistici, perché quando una canzone diventa popolare spesso succede qualcosa di molto potente. Chi l'ascolta comincia a voler conoscere il mondo da cui quella musica proviene, la città dell'artista, i luoghi del videoclip, i ristoranti preferiti, i quartieri, le spiagge. La musica insomma diventa una specie di Google Maps emotivo e ci permette di andare a vedere dei posti frequentati o vissuti proprio dagli artisti. Vale un po' per tutti. E a proposito di grandi artisti, su Radio Monte Carlo c'è anche Eric Clapton, e questa è Change the World.

0: Un brano meraviglioso per chiudere l'appuntamento di questa domenica pomeriggio. Io ringrazio e abbraccio Davide Ippolito che è stato con me in regia, ringrazio Giulio Bartolomei e Marco Fullone, chi si è occupato dei contenuti e della musica. Le breaking news del TGCOM 24 a seguire con Meteo Autotraffic. Io sono Marco Porticelli e ringrazio anche tutti voi, vi do appuntamento a settembre, prendo un paio di settimane di pausa, ma resterete sempre con noi perché noi saremo presenti nelle vostre giornate con grande musica e con i nostri colleghi e conduttori che vi guideranno in questa splendida estate. È tutto davvero, buona estate e buone vacanze a tutti. Ciao!
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. È durato appena 3 minuti il furto al Museo Regionale di Messina, durante il quale sono stati sottratti 4 preziosissimi quadri del 400. In corso indagini serratissime, si cercano le opere e i 3 malviventi che hanno agito a volto coperto. In quei pochi istanti, violata anche una teca blindata. All'aeroporto di Malpensa, un carrellino portabagagli ha preso fuoco in pista, poco lontano dall'aereo su cui doveva trasferire le valigie. Nessuna conseguenza, ma è allarme sulle cause. Si ipotizza una batteria al litio surriscaldata, se fosse accaduto in volo avrebbe avuto effetti catastrofici. Tragedia sulla A21 tra Casteggio e Voghera. Una coppia viaggia per 100 km senza accorgersi che il figlio 31enne nel sedile posteriore è morto. La vittima soffriva di lievi problemi cardiaci e avrebbe avuto un infarto mentre dormiva. I genitori pensavano che stesse riposando. È in terapia intensiva in coma farmacologico il 21enne di Treviso, picchiato selvaggiamente a Barcellona mercoledì sera da un branco di ragazzi spagnoli. Era in vacanza con altri 7 amici quando lui e un altro sarebbero stati isolati dal gruppo e malmenati, avrebbe riportato lesioni cerebrali. Dalla Russia filtra sempre più timore per i raid ucraini. Nelle ultime 24 ore, stimano le autorità, Kiev avrebbe lanciato oltre 1500 velivoli senza pilota, 600 solo la scorsa notte, a fuoco depositi di merci e strutture industriali, 6 le vittime a Mosca e Rostov. Agli europei di atletica, argenti di Pietro Riva nella maratona maschile e delle azzurre nella gara a squadre femminile. Nel nuoto, Benedetta Pilato seconda nei 50 rana. Ginnastica ritmica, ai mondiali Sofia Raffaelli d'argento nel cerchio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buona serata dal Dr. Ghiaccio, agli ascoltatori di Radio Meteo. Domani una perturbazione porterà un sensibile cambiamento delle condizioni meteo in Italia, quindi una giornata con nuvole in gran parte del paese, anche se non mancheranno i momenti di tempo soleggiato. Improvvise acquazzoni temporali, soprattutto nel pomeriggio, bagneranno le Alpi, le Venezie, l'Emilia, le zone interne del centro e del sud e anche le regioni del versante adriatico. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro e del nord, e in queste aree del paese finirà praticamente l'intensa ondata di caldo afoso. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per un incidente tra Anagni e Colleferro in direzione Milano, un veicolo in avaria sulla A8 causa incolonamenti tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, un incidente sulla A12 provoca code tra Genova Est e il bivio per la A7 in direzione del capoluogo Ligure, infine sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torrecanne rallentamenti per un incidente all'incrocio Torre Santa Sabina viaggiando verso Fasano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
5: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: RMC R&B.
3: R&B.
0: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
2: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
4: Everything means nothing if I ain't got you.
2: Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
5: Who's gonna take your place? There ain't nobody bad. Oh baby, baby, we belong together.
2: Toni Braxton, Breathe Again.
0: Coinvolgere dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99€. Scopri di più su Conad.it.
12: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
13: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
13: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Mille avventure che non finiranno, se per quegli amori esisteranno nuove spiagge.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
0: Radio Monte Carlo Summer.
1: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi, donano una piacevole sensazione di morbidezza e trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza. Che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Welcome to Radio.

0: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
0: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buona serata da Umberto Cascone. In corso le indagini sul furto di 4 quadri quattrocenteschi dal Museo Regionale di Messina. L'azione dei tre ladri a volto coperto è durata circa 3 minuti in piena notte. Sono passati da una porta secondaria protetta da una grata, rubate altre due tavole, poi abbandonate in strada e recuperate dalla polizia. In Egitto, incontro tra l'inviato di Trump, Kushner, e i rappresentanti di Hamas. Chiesto un più rapido processo di disarmo per consentire di proseguire con il piano di pace per Gaza. A ostacolare i progressi è però il no di Netanyahu, contro cui ora 8 paesi della regione puntano il dito. Oltre 1500 i droni ucraini contro la Russia nelle ultime 24 ore, 6 le vittime nelle regioni di Mosca e Rostov. Il Cremlino fatica ad abbattere le minacce e, secondo fonti di intelligence, l'esercito di Putin avrebbe lasciato del tutto la regione ucraina di Dnipropetrovsk. Tragedia sulla A21, una coppia ha viaggiato per 100 km con il figlio 31enne morto nel sedile posteriore. L'uomo soffriva di lievi problemi cardiaci e avrebbe avuto un infarto. I genitori pensavano che stesse dormendo e si sono resi conto dell'accaduto solo dopo averlo chiamato più volte. È in terapia intensiva, in coma farmacologico, il 21enne di Treviso, picchiato a Barcellona mercoledì sera da un branco di ragazzi spagnoli. Era in vacanza con altri 7 amici quando lui e un altro sarebbero stati isolati dal gruppo e malmenati. Avrebbe riportato lesioni cerebrali molto gravi. Agli europei di nuoto, oro spettacolare di Simona Quadarella nei 400 stile libero, doppia beffa per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso, entrambi secondi per un singolo centesimo. Italia prima nel medagliere, tra pochi minuti al via la finale della staffetta 4x100 misti femminili. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona serata ad Andrea Giuliaccia e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Domani una perturbazione porterà un sensibile cambiamento delle condizioni meteo in Italia, quindi una giornata con nuvole in gran parte del paese, anche se non mancheranno i momenti di tempo soleggiato. Improvvise acquazioni temporali, soprattutto nel pomeriggio, bagneranno le Alpi, le Venezie, l'Emilia, le zone interne del centro e del sud e anche le regioni del versante adriatico. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro e del nord, e in queste aree del paese finirà praticamente l'intensa ondata di caldo afoso. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco. Qui splenderà il sole con una temperatura massima intorno a 28 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
0: Radio Monte Carlo Auto Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 8 km per traffico congestionato tra Ferentino e Colleferro in direzione Milano. Sempre per traffico sulla A14 un chilometro di incolonnamenti tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche verso Bologna. Infine sulla statale 624 Palermo-Sciacca, rallentamenti per un incidente all'incrocio di Altofonte. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
13: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
13: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con la me-

0: Sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
3: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
2: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
2: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
1: Sunday Music.

0: Radio Monte Carlo.
1: Sunday Music.
0: Ritorna tra poco. Suoni, suoni, atmosfere, atmosfere, emozioni, emozioni. L'universo delle web radio di Radio Monte Carlo è tutto questo. Senza confini, senza limiti. Ogni giorno, milioni di persone in Italia e nel mondo scelgono i nostri canali tematici.
1: Butterfly, Radio Monte Carlo 90, Marie, Cool e Monte.
0: Scegli anche tu la piattaforma digital con la musica più bella. Collegati a radiomontecarlo.net o scarica gratuitamente la nostra app.
1: Le web radio di Radio Monte Carlo. Tante radio per una sola radio.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk Eclair. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Eclair a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Welcome, welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
7: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
6: Sunday Music.

0: i brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
2: Vanessa Incontrada.
3: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
2: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.
4: Welcome to Radio Monte Carlo Sunday Music.
5: Fino alle 22, la musica più bella per la tua domenica sera.
4: Sunday Music.

0: Avete ascoltato
1: Radio Monte Carlo Sunday Music.
0: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
11: Ciao, sono Nick the Nightfly. Benvenuti, welcome to Monte Carlo Night Story.
12: Monte Carlo Night Story.
11: Per le prossime tre ore faremo un viaggio insieme agli artisti e i brani che hanno reso celebre il nostro programma Monte Carlo Nights.
12: Monte Carlo Nights Story.

0: Monte Carlo Nights Story. Torna tra poco. Stay with us.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
4: La soluzione del mistero è la parte più difficile di un giallo. È l'ultima cosa che scopre un lettore, ma in realtà è la prima cosa che scrive uno scrittore.
5: Vanessa Incontrada.
6: La signora Erika Maiani, scrittrice, giallista.
5: Erika, una detective per caso. Prima assoluta, a settembre, su Canale 5.

0: A meconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni! Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: A Radio Monte Carlo sono le ore 22 e 59 minuti.

0: Monte Carlo Nights Story torna tra poco. Stay with us.
1: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Tutti i mascara Rimmel sono in promozione. I mascara Thrill Seeker Megalift, Wonder Luxe e Volume Thrill Extra Black sono 8,90€ ciascuno. E con ogni mascara acquistato tra quelli in promozione hai in omaggio la matita occhi Soft Call Kajal. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
3: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
2: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Do you like jazz? Do you like jazz?
0: Radio Monte Carlo Jazz.
3: Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
0: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo Jazz. Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Monte Carlo Night torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo è mezzanotte.

Ultimi giorni di tutto fuori di divani e divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi divani e divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAIP zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!

0: Monte Carlo Nights Story.
1: È un viaggio con le sonorità e gli artisti che hanno reso celebre Monte Carlo Nights. Ciao da Nick the Nightfly. Good night. Sleep tight. Vi aspetto sabato sera per un altro viaggio con Monte Carlo Nights Story. Solo su Radio Monte Carlo.
0: Monte Carlo Night Story.
2: À Radio Monte Carlo.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: qualcosa di inatteso che vive e vibra. È la passione.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare e non fermarti. Come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti. E come le grandi storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continua a cercare finché non lo troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle. Steve Jobs.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Saremo felici o saremo tristi? Che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere. Questo è l'essenziale. Gabriele D'Annunzio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'anima non potrà vedere alcun arcobaleno se prima gli occhi non avranno pianto. Proverbio degli indiani nativi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Anche un viaggio di 1000 miglia inizia con un singolo passo. Lao Tzu.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai. Ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.